0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

talking about, I'm only going to pay the old one.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano Passione Vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

0: Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.
1: Fammi capire. Quando sei tu a cercarmi, io ci sono sempre. Quando sono io a cercarti, tu non ci sei mai.

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

amato, ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce, ha un cuore

tu fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se

sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale.

0: niente.
1: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano. Radio.

È sabato 3 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Dionigi, Santa Candida, San Gerardo e Sant'Edmondo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C., nella battaglia di Alesia, i Galli, guidati da Vercingetorige, si arrendevano a Giulio Cesare. 800 anni fa, nel 1226, durante la notte moriva San Francesco d'Assisi. L'evento veniva registrato al 4 ottobre perché nel Medioevo il nuovo giorno si considerava iniziato al tramonto del giorno precedente. Nel 1839, inaugurazione per la Portici Napoli, la prima ferrovia italiana. I 7 chilometri del tragitto erano percorsi in 9 minuti e mezzo. Nel 1909 si fondava la squadra di calcio del Bologna. Nel 1935, 110.000 soldati italiani al comando del generale Emilio De Bono invadevano l'Etiopia. E nel 1952 la Gran Bretagna diventava la terza potenza mondiale a disporre di armi atomiche. 50 anni fa, nel 1976, andava in onda la prima puntata di Domenica In, il programma condotto da Corrado con Dora Moroni, nato per intrattenere alla televisione gli italiani rallentati dalla crisi petrolifera. Nel 1990 veniva proclamata la riunificazione della Germania, divisa nel dopoguerra quando una parte era passata sotto il controllo sovietico. Nel 2003 l'Italia approvava la riforma delle pensioni, fissando a 40 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, il requisito minimo di accesso. E nel 2023 Jannik Sinner raggiungeva il quarto posto nella classifica ATP di tennis, eguagliando il miglior risultato italiano fissato 47 anni prima da Adriano Panatta. Attualmente è al primo posto. Sono nati il 3 ottobre, nel 1716 il matematico e fisico Giovanni Battista Beccaria, nel 1858 l'attrice Eleonora Duse, nel 1938 il pugile campione mondiale Sandro Mazzinghi, nel 1941 il pilota automobilistico e conduttore TV Andrea De Adamic e nel 1952 il magistrato vittima della mafia Rosario Livatino. Nascevano oggi anche l'attrice e ballerina Carmen Russo, nel 1959, la conduttrice TV e attrice Elisabetta Ferracini, nel 1968, il calciatore Zlatan Ibrahimovic, nel 1981, e il conduttore TV Stefano De Martino, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 3 ottobre 2026 la nostra panoramica è terminata. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

presto. Dal lunedì al venerdì, dalle 4.30, in diretta su Radio Meano. Condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30. Metti la sveglia.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Radio Meano, la colonna sonora della vita che non conosce età, sempre giovane e dinamica, suona sempre per te.

Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa. Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato. Dopo le parole della segretaria PD Schlein, abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e 3 i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022, dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. L'Europa è stata eccezionale, ha commentato Trump prima di partire per l'Alabama, confermando che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Siamo al calcio, la nazionale di Mancini dà continuità alla buona prestazione di Bursa e ferma Saint-Denis la Francia sull'1-1 al termine di una gara in cui la squadra di Zidane ha avuto il predominio, ma gli azzurri hanno saputo rendersi pericolosi con Ken e Frattesi. A inizio ripresa perla Diolise su punizione, ma l'Italia non demorde e trova il pari con Bastoni. Donnarumma salva gli azzurri che in superiorità numerica ci provano, ma finisce 1-1. Ed è tutto. A più tardi.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

Buongiorno dalla redazione. Almeno 5 palestinesi sono stati uccisi ed altre persone sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattina in un raid aereo israeliano contro un condominio ad ovest di Gaza City. E intanto tra Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. La guerra tra Iran e Stati Uniti finirà dopo le midterm, ma a dirlo è stato Donald Trump durante un comizio in Alabama, ribadendo che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Il presidente americano è tornato poi a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Lo ha comunicato il sindaco della capitale ucraina, Klitschko, che nelle ultime ore aveva dichiarato che Kiev si trova in una situazione drammatica. Via libera del Consiglio dei Ministri a documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, sarà una manovra prudente. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il più veloce nelle terze libere a Sepang, poi il Red Bull di Verstappen e Ager. Dietro le Ferrari, Leclerc è quinto, Hamilton sesto. Alle 10 si andrà a caccia della 16ª pole position del Mondiale 2026. È tutto, a più tardi.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: non ho pensato a te.
1: È sabato 3 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Dionigi, Santa Candida, San Gerardo e Sant'Edmondo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C., nella battaglia di Alesia, i Galli, guidati da Vercingetorige, si arrendevano a Giulio Cesare. 800 anni fa, nel 1226, durante la notte moriva San Francesco d'Assisi. L'evento veniva registrato al 4 ottobre perché nel Medioevo il nuovo giorno si considerava iniziato al tramonto del giorno precedente. Nel 1839, inaugurazione per la Portici Napoli, la prima ferrovia italiana. I 7 chilometri del tragitto erano percorsi in 9 minuti e mezzo. Nel 1909 si fondava la squadra di calcio del Bologna. Nel 1935, 110.000 soldati italiani al comando del generale Emilio De Bono invadevano l'Etiopia. E nel 1952 la Gran Bretagna diventava la terza potenza mondiale a disporre di armi atomiche. 50 anni fa, nel 1976, andava in onda la prima puntata di Domenica In, il programma condotto da Corrado con Dora Moroni, nato per intrattenere alla televisione gli italiani rallentati dalla crisi petrolifera. Nel 1990 veniva proclamata la riunificazione della Germania, divisa nel dopoguerra quando una parte era passata sotto il controllo sovietico. Nel 2003 l'Italia approvava la riforma delle pensioni, fissando a 40 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, il requisito minimo di accesso. E nel 2023 Jannik Sinner raggiungeva il quarto posto nella classifica ATP di tennis, eguagliando il miglior risultato italiano fissato 47 anni prima da Adriano Panatta. Attualmente è al primo posto. Sono nati il 3 ottobre, nel 1716 il matematico e fisico Giovanni Battista Beccaria, nel 1858 l'attrice Eleonora Duse, nel 1938 il pugile campione mondiale Sandro Mazzinghi, nel 1941 il pilota automobilistico e conduttore TV Andrea De Adamic e nel 1952 il magistrato vittima della mafia Rosario Livatino. Nascevano oggi anche l'attrice e ballerina Carmen Russo, nel 1959, la conduttrice TV e attrice Elisabetta Ferracini, nel 1968, il calciatore Zlatan Ibrahimovic, nel 1981, e il conduttore TV Stefano De Martino, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 3 ottobre 2026 la nostra panoramica è terminata. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati, buon sabato 3 ottobre con il GR delle buone notizie. Partiamo da una buona notizia che riguarda le nostre abitudini quotidiane. In Italia nell'ultimo anno è diminuita la quantità di cibo che finisce nella spazzatura. Secondo un nuovo rapporto Waste Watcher, lo spreco alimentare domestico è sceso dell'11%, passando da circa 556 a 494 grammi a persona ogni settimana. È la prima volta che si scende sotto la soglia di 500 grammi. Il dato è ancora lontano dall'obiettivo fissato dall'Agenda 2030, ma rappresenta comunque un passo nella direzione giusta. Buone notizie anche dal mondo della ricerca europea. L'Unione Europea ha stanziato 411 milioni di euro per 73 nuovi progetti dedicati alla ricerca e all'innovazione. Iniziative riguardano settori molto diversi, dalla salute alla resilienza climatica, dall'agricoltura

trasporti alla produzione industriale. Una parte importante dei finanziamenti servirà anche a migliorare la formazione dei ricercatori e a creare nuove opportunità professionali. L'obiettivo è trasformare la ricerca scientifica in soluzioni concrete per affrontare problemi reali e accompagnare le transizioni digitali ed energetica. A Roma è nato un progetto che porta virtualmente il mare all'interno dell'ospedale. Al Policlinico Umberto I, bambini e adulti ricoverati possono usare visori di realtà virtuale per immergersi nelle acque delle secche di Tor Paterno, l'area marittima protetta al largo di Roma. Attraverso immagini a 360 gradi e suoni naturali, i pazienti possono vivere per alcuni minuti un'esperienza lontana dall'ambiente ospedaliero. L'iniziativa è pensata soprattutto per accompagnare momenti potenzialmente stressanti come le infusioni o le attese terapeutiche. In Italia ripartono anche numerosi programmi per avvicinare bambini e ragazzi alla scienza. L'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha messo in campo per il nuovo anno scolastico 17 progetti dedicati agli studenti, con laboratori, esperimenti, incontri con ricercatori, concorsi e attività creative. L'idea è semplice: non limitarsi a raccontare la scienza sui libri, ma permettere agli studenti di sperimentarla direttamente. Un modo per trasformare la curiosità dei ragazzi in conoscenza e magari aiutare qualcuno a scoprire una futura passione professionale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole, vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky. Mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk, in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.

Nel pieno del weekend, la vostra radio preferita si collega con lo studio Fucsia in festa. Felice sabato da Raffaella Bucci e dai protagonisti di Almanacca. Tantissimi like che in questi giorni stanno arrivando sulle pagine Facebook di Almanacca. 7000 grazie a tutti voi. Continuate a fare passaparola. Fabrizio Caramagna sostiene che la luce lega le cose l'una alle altre, anche le cose più estranee, anche quelle prigioniere, anche quelle nascoste si incontrano nella luce. La redazione di 7va.fm crede nella luce di Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas, Lunas Energia che ricarica.

0: I slept out here overnight in a very dangerous area just to see him.
1: What's your first memory of the Stones?
2: A skinny white guy with fat lips.
3: The Rolling Stones, for an example, symbolise for me the timeless creative magic of inspiration, you know, and especially Mick and Keith, they unite always the beautiful arts into yourself, you know, they sing, they dance, they move, it's all really nice, you know.
4: They started without me.
5: Lo studio di Sette Va, come ogni giorno a quest'ora, si trasforma nel multisala più affollato. Hollywood è sempre Hollywood, ma perché? Che gli vuoi dire a Cinecittà? Oggi spettegoliamo sull'italianissimo Claudio Amendola, figlio dei più grandi doppiatori della storia italiana, Ferruccio Amendola, voce di Al Pacino, Sylvester Stallone, Dustin Hoffman e di Rita Savagnone, voce di Shirley MacLaine, Elizabeth Taylor, Kim Novak e tante altre dive elegantissime. Claudio Amendola è diventato popolarissimo, soprattutto tra le teenager, nel 1983, in quello che è stato il primo cinepanettone della storia, Vacanze di Natale. Si è diviso con nonchalance tra ruoli da vero macho a ruoli romantici e comici. Tifoso sfegatato della Roma, raccontò al figlioletto Rocco che i laziali gli avevano rubato i giocattoli. Claudio è un attore, proprietario di un ristorante tipico romano, dove spesso lo si può trovare al banco, ed è regista. Nel suo ultimo lavoro, I Cassamortari, cita ripetutamente l'agenzia Taffo e molto ironicamente si è allungato la vita.

Ed eccoci pronti a riempire il panciuto calderone di Settevà con le erbe più magiche del nostro giardino. La calendula è una meravigliosa pianta dal potere lenitivo, usatissima nella cosmesi e colta dalle streghette nelle prime ore del mattino per avere forza, solidità ed accrescere la propria chiaroveggenza. Regalatene un mazzolino alla vostra cartomante, non si offenderà. Fate un bagno profumato con la calendula, avrete tranquillità ed una pelle bellissima.

tutti in cucina, è il momento di creare una ricetta che passerà alla storia. Ovviamente errori e sbadataggine sono gli ingredienti principali nello studio fucsia. Avrà pensato di essere licenziato il giovane Henri Campertier quando nel 1895 al Café de Paris di Monte Carlo, emozionato dalla presenza del principe di Galles, futuro re Edoardo VII, versò troppo liquore nella salsa delle crepe appena preparate, dandole fuoco. Il principe ne fu così ingolosito che ordinò una seconda porzione dicendo: «È deliziosa, proprio come Mademoiselle Suzette qui accanto a me. E allora si chiamino Crêpe Suzette».

Ovviamente anche il telescopio magico ci dice che finalmente è arrivato il weekend. Relax, tranquillità, ma le stelle non si fermano mai. C'è l'oroscopo. Ariete, dedica la giornata a chi ami. Toro, puoi finalmente rilassarti e dedicare tempo alla bellezza, all'amore, ai tuoi sogni. Gemelli, una piacevole gita fuori porta con gli amici ti darà allegria e soddisfazione. Cancro, finalmente puoi dedicare l'intera giornata ai tuoi bisogni in totale pace. Leone, il tuo naturale fascino travolge il partner, ma occhio alle gelosie. Vergine, i conti non tornano, controlla con calma le spese di casa. Bilancia, sii più partecipe nella coppia, la tua stanchezza potrebbe essere fraintesa. Scorpione, dà sfogo alle tue velleità artistiche. Capricorno, l'energia la fa da padrona, non sottovalutare la possibilità di nuovi amori. Acquario, la beata solitudo, i tuoi sogni, i tuoi desideri in totale relax. Pesci, puoi nascondere la sveglia nel cassetto e poltrire un po'. Le stelle ti consigliano grandi passeggiate all'aria fresca. Almanacca a quest'ora si fa poetica e dotta. Tra libri e vinili troviamo le sagge parole di Hermann Hesse. La musica è basata sull'armonia tra cielo e terra. È la coincidenza tra il disordine e la chiarezza.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Di cola, che delizia! Chi di noi non ha un cioccolatino nascosto in camera da letto? Angelina Jolie mangia solo bacche durante le riprese di un film, ma ha decisamente una gustosa visione del principe azzurro se dice che l'uomo dei miei sogni è quello che, quando ho voglia di una granita al limone, mi porta un iceberg e ci gratta sopra Amalfi. I'm sitting-

0: una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Marjorie Maranca.
1: Dallo studio Oro in pieno weekend, in collegamento Angie Calandra con il sound di Safe and Jazz ad impreziosire ogni capitolo quotidiano in questa settimana di Almanacca. Ecco la pennellata per questo sabato. Sa fare della voce più di quanto sia umanamente possibile fare. Riesce a passare dai toni più gravi a quelli più acuti con una potenza ed una scioltezza straordinari. Voce e stile che ricordano molto Sarah Vaughan e brani eseguiti, accompagnati ed arrangiati magistralmente. Tra l'altro, ospite dell'edizione di Pescara Jazz di quest'anno, Diane Reeves.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: Ciao amici di Music Energy, quest'oggi in diretta dagli studi di Independent è con noi il nostro Daniele Liberato in regia. Daniele, oggi ti porto un personaggio molto molto particolare che comunica veramente tanto, il nostro Raffaele De Palo. Ciao Raffaele!
2: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Music Energy.
1: Raffaele, come muovi i tuoi primi passi nella musica?
2: Li muovo intanto a quattro anni e mezzo. Mi fu regalata una piccola tastierina dal mio babbo che era anche musicista, sì, era un chitarrista. Più o meno sì, via. E niente, ho iniziato a suonare ad orecchio. E oggi a 47 anni suono ancora così. Nel senso che non ho mai studiato.
1: Penso che sia una cosa proprio estremamente negativa, perché legarsi troppo allo spartito vuol dire poi non suonare. Non so se ti è capitato, ecco, di trovarti con musicisti classici. Molti sono talmente legati allo spartito che poi, se ecco, gli chiedi di fare qualcosa di improvvisato, non ci riescono.
2: C'è il rovescio della medaglia, però voglio dire, se mai dovessero chiamarmi per dire o chiamare un musicista che suona d'orecchio in un'orchestra, avrebbe difficoltà, perché lì invece si suona con gli spartiti. Quindi c'è una parte buona e una parte meno buona, però diciamo che mi trovo bene così. Ho fatto giusto qualche lezioncina per avere qualche dettaglio in più e poi suono per quello che sento, insomma.
1: Tu scrivi da solo? Sei tu fautore, diciamo, del tuo pezzo?
2: Sì, sono un po' come Checco Zalone, senza presunzione, nel senso che suono e mi scrivo e mi arrangio. E quindi sì, è una cosa che è nata 3 anni fa. Avevo l'esigenza di scrivere qualcosa a mia figlia. Io ho una figlia di 15 anni. Magari interessa a pochi, però da separato chiedevo scusa proprio a mia figlia per non averle dato la famiglia del Mulino Bianco, ammesso che esistesse. Esatto. E niente, quindi ho iniziato a scrivere questa poesia, poi ci ho messo su 2 accordi.
1: Ed è diventata canzone.
2: E poi da lì, una volta all'anno più o meno, ho avuto sempre l'ispirazione senza date, quindi molto alle 3 di notte, alle 4 di notte, sì, quando avevo l'ispirazione mi alzavo e scrivevo.
1: Beh,
2: ciò che avevo.
1: Bando alle ciance, io farei sentire subito uno dei tuoi pezzi, quello scritto, diciamo, in fase di lockdown, così poi ne parliamo. Vivo.
2: D'accordo.
1: Raffaele De Palo.

0: E rientriamo da questo pezzo, le parole ad un bambino. Raffaele, raccontaci un po'.
1: Una fase, quella del lockdown, che non devo essere, sicuramente non sono nessuno per dire chissà cosa, non volevo consigliare nulla a nessuno. È una fase che abbiamo vissuto tutti, chi meglio, chi peggio, ma insomma non ce la siamo
0: Esatto,
1: vista
0: no,
1: bene,
0: certo.
1: certo. E quindi a questo brano è allegato anche un videoclip, tra l'altro, che si può trovare su YouTube. E prendo proprio per mano un bimbo al quale racconto che questa è una realtà che sta vivendo, ma che prima o poi finirà, insomma, e che dovrà, non dico dimenticare, ma tenere lì come una storia vecchia, perché alcune frasi che adesso mi vengono in mente, dico: la maschera si usa solo a Carnevale, la mascherina non si userà
0: Prima o
1: per
0: poi
1: tutta la
0: sarà
1: vita.
0: tutto un ricordo, un semplicissimo ricordo di questo
1: Esatto,
0: periodo, di questo brutto periodo.
1: esatto, è l'esigenza di essere vivo, cioè, sia da parte mia che da parte anche dei bimbi.
0: Tu parli molto ai giovani comunque, anche il tuo prossimo pezzo, quello con cui poi andiamo a chiudere l'intervista, comunque è dedicato sempre a coloro che stanno crescendo, comunque che sono in formazione.
1: Sì, e poi guarda caso, questa cosa poi si lega alla prima domanda che mi hai fatto, no? Il fatto di suonare, insomma, in qualche modo all'orecchio, ahimè, non mi consente di insegnare ai bambini, che è una cosa che mi piacerebbe fare tantissimo. E quindi, non conoscendo la musica, questa cosa non posso farla. Posso sicuramente raccontare ed insegnare esperienza, questa ce ne ho da vendere.
0: E non è poco.
1: Eh sì, questo sì, però poi il resto, insomma, lo lasciamo fare ai maestri, agli insegnanti.
0: Ma a proposito di maestri, insegnanti, bambini.

0: sicuramente molto diverso, era sicuramente molto diverso prima. Beh, purtroppo io, Raffaele, ho il mio Daniele Liberato qui in regia, che comunque è una spina nel fianco, quindi se vuoi te lo posso anche spedire, te lo tieni tu.
1: Con piacere, vediamo un attimo di che si tratta, al massimo lo rispedisco.
0: Me lo rimandi, sono sicura che certo. Me lo rimanderesti qui. Raffaele, io ti ringrazio, ovviamente salutiamo tutti con il tuo pezzo Non Mollare. Dimmi un paio di parole su Non Mollare.
1: Il ritornello la dice lunga. Proprio a proposito di social, mi sono avventurato in dei forum dove parlano di adolescenza e di tanti ragazzi che vivono malissimo un like non preso. Il ritornello dice: l'autostima non cresce con i like, la dice lunga.
0: La dice lunghissima, assolutamente.
1: Sì. E poi in un altro ritornello, se me lo consenti, faccio capire che questa cosa non accade solo agli adolescenti, ma ahimè avviene anche agli adulti.
0: Anche coloro che comunque frequentano, diciamo, il mondo dei social.
1: Esattamente, sì.
0: Raffaele, che non grazie, è cosa buona. grazie per queste tue perle di saggezza e soprattutto per costruire qualcosa su coloro che stanno crescendo. Una base, una sorta di base sicura. Raffaele, grazie per essere stato con noi, spero di riaverti prestissimo.
1: Grazie a voi.
0: Ci andiamo a sentire subito, Non Mollare.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo, è quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito altri due che si erano avvicinati per fermarlo. Tennis: Matteo Arnaldi saluta il Japan Open, sconfitto al secondo turno dal numero uno del seeding Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6-6-1. Ora spazio a Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale a Tokyo per la prima volta in carriera. Il romano sfida il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Serviva un'impresa per battere la Francia allo Stade de France e l'impresa è stata sfiorata. Grazie a una prestazione coraggiosa l'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i Transalpini e sale così a 4 punti nel gruppo 1 della Lega A di Nations League, dopo il KO rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olise. Un altro successo per il nuovo Belgio di Mark Van Bommel, che batte 3-0 la Turchia e sale a quota 6 punti nel gruppo 1 della Lega A. Grazie a questa vittoria, arrivata attraverso la doppietta di De Bruyne e il gol di Lukaku, i diavoli rossi restano dunque i primi inseguitori della Francia, ma fanno pure un favore agli azzurri tenendo a 0 punti in graduatoria i ragazzi di Montella. Mancini si presenterà quindi al match di ritorno con un più 4 sul collega italiano. Edin Dzeko vive invece una serata dalle grandissime emozioni a Zenica nel pareggio per 1-1 tra la sua Bosnia ed Erzegovina e la Svezia. L'ex bomber di Roma ed Inter dà infatti l'addio alla nazionale davanti ai suoi connazionali dopo 152 presenze e 73 gol, entrambi record. La Polonia domina 6-0 la Romania, tripletta di Lewandowski, in gol anche Zielinski. L'Ungheria batte la Georgia, doppio Azic, trascina invece il Montenegro alla vittoria per 2-1 sul campo della Lettonia. Siamo ai motori, la MotoGP. Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo vede allungarsi la sua striscia positiva e fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martine Bastianini, inflitta nel finale per track limits. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino con Moreira secondo. Marquez invece vola a meno 7 dal leader iridato. Domani gara lunga alle 7. La Formula 1 è in corso a Sepang le qualifiche che assegneranno la 16ª pole position della stagione. Verstappen, Leclerc e Antonelli, tre piloti che si sono aggiudicati il miglior tempo nelle prove libere. Intanto il presidente e CEO del Circus, Domenicali, intervistato da Sky a Sepang, conferma il regolare svolgimento del Gran Premio del Qatar di fine novembre e di quello di Abu Dhabi ad inizio dicembre, se la situazione geopolitica rimarrà quella attuale. Tennis: una buona prova non basta a Matteo Arnaldi, battuto al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo da Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6.

6-1 in 1 ora e 45 minuti di gioco. Una partita girata nel tie-break del primo set in cui il tennista italiano non ha sfruttato 4 set point consecutivi. Alcaraz torna così ai quarti del Japan Open, domani affronterà Shapovalov. Ora spazio a Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale a Tokyo per la prima volta in carriera. Il romano sfida il paraguayano Daniel Vallejo, numero 56 della classifica mondiale. E per ora è tutto, a più tardi.

Ed anche questa settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito e all'interno della classifica anche oggi tantissime novità e tanti movimenti. Al numero 20 risale J-Ax con la sua Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La dolcissima Gianna Nannini con Meraviglioso Errore all'interno della Italian Chart. Ancora buon ascolto sulla vostra radio preferita, sono Massimo Esposito al microfono e insieme stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 è stabile Anna, mentre alla posizione numero 17 scendono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

I grandi successi dell'estate continuano a suonare anche in questo autunno all'interno della Italian Chart. Al numero 16, Noemi.

0: Anche questa settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Al numero 15 scende Ligabue, Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

I grandi successi dell'estate 2026 continuano ancora oggi a suonare all'interno della Italian Chart, come Samurai J con Flamenco Paranoia al numero 14, mentre al numero 13 scendono Mercury Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. E attenzione, perché alla posizione numero 12 salgono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita.

Restate con noi, la Italian Chart torna tra pochissimo con le prime 10 posizioni. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Benvenuti nella Italian Chart. Adesso dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Io sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Al numero 10 scendono Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Una

0: Te ci dividerà.
1: La bella canzone italiana all'interno della Italian Chart che stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 9 scende Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, mentre al numero 8 è stabile Julie con Brash e Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Nella Italian Chart ci sono i grandi successi italiani. Serenamente con Julia Bresch al numero 8 e al numero 7 entrano Annalisa e Madame con Amica.

Tante novità all'interno della Italian Chart di oggi. Sono Massimo Esposito al microfono, insieme stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 7 Annalisa e Madame con Amica, mentre al numero 6 è stabile Lisa con la sua Kintsugi.

E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice della Italian Chart di oggi. Al numero 5 sale Ernia con la sua Dedica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un momento straordinario per Ernia. Questa volta all'interno dell'Italian Chart sale al numero 5. Al numero 4 sono stabili Marrakesh e Guè con Casini. E attenzione, perché la scorsa settimana al primo posto c'era Saif con Parlar d'amore. Oggi lo troviamo nella Italian Chart al numero 3.

Cambiato totalmente questa settimana il podio della Italian Chart. Parlare d'amore con Saif, che era al primo posto la scorsa settimana, oggi al numero 3. E attenzione, perché entra direttamente alla seconda posizione Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: E questa settimana all'interno dell'Italia Chart c'è una nuova numero 1, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 scendono Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Alla posizione numero 9 Agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Stabile Julie insieme a Bresh con Serenamente al numero 8, mentre attenzione che al numero 7 entra Annalisa insieme a Madame e la loro amica. Kintsugi di Elisa è stabile alla posizione numero 6, sale Ernia con Dedica al quinto posto. Cassini con Marrakesh Gue sono stabili alla posizione numero 4. Sul podio Parlar d'amore con Saif, che la scorsa settimana era al primo posto, oggi è al numero 3. Al numero 2 entra Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie anche questa settimana per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. E vi lascio alla nuova numero 1 della settimana, Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non

Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. È quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone proveniente dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, dopo aver invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità. Il servizio di crisi ha fatto poi rientrare l'allarme. Si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera il 26enne che domenica a Reggio Emilia aveva aggredito e ferito tre persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito gli altri due che si erano avvicinati per fermarlo. Risultava in cura al centro di salute mentale. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare treni e assaltare carceri. L'uomo, italiano e conosciuto come anarchico, è stato arrestato a Roma con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Tennis slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro ha annunciato sui social che salterà il Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Il numero uno al mondo alle prese con un problema al ginocchio destro che non ha ancora risolto del tutto. Non gioca una partita dallo scorso 12 luglio, giorno della finale di Wimbledon vinta contro Zverev. È tutto, a più tardi.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Un saluto dalla redazione. Circa 14,4 miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia per l'energia saranno destinati a misure in favore di famiglie, studenti, imprese.

Le pubbliche amministrazioni e il settore delle infrastrutture è quanto si legge nella relazione al Parlamento sul ricorso alla clausola di salvaguardia. E intanto, nonostante la decisione di Eni e di altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto per famiglie e imprese resta pesante. Secondo le stime della CGA rispetto allo stesso mese del 2025, la maggiore spesa arriverà a circa 1,1 miliardi di euro, Roma e Milano le città più colpite. Il copilota ha tentato di compiere un atto di terrorismo, così il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti sugli sviluppi delle indagini dopo quanto accaduto mercoledì a bordo del volo Fly Dubai partito dagli Emirati e diretto a Tel Aviv, ma costretto ad atterrare in Arabia Saudita. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. Formula 1: Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. L'olandese partirà in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton, secondo. Terzo Hajar, che però sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo. Scala terzo Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo. Il GP domani alle 9. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. EPTA, licenziata dopo le ferie. FIOM denuncia. Attacco alla libertà sindacale. Il clima presso la EPTA Costan di Limana è teso a seguito del licenziamento di Liliana Okeanu, che è rientrata in ritardo dalle ferie collettive per assistere la madre malata in Romania. L'azienda ha giustificato il provvedimento come conseguente a un'assenza ingiustificata, mentre la FIOM Belluno, attraverso il segretario Stefano Bona, ha definito la misura sproporzionata. Cervi disturbati durante il bramito, la LIPU chiede controlli in Cansiglio. La LIPU ha segnalato situazioni di disturbo alla fauna selvatica nella piana del Cansiglio e nella Val Cornesega, dove escursionisti, fotografi e cani lasciati liberi si avvicinano troppo ai cervi durante il periodo critico della loro riproduzione. L'organizzazione chiede interventi di controllo per proteggere gli animali. Belluno prova a salvare il cedro monumentale di Piazza dei Martiri. Il comune di Belluno ha deciso di non abbattere il cedro monumentale di Piazza dei Martiri, gravemente danneggiato dal temporale del 6 agosto. L'amministrazione comunale ha avviato un intervento specialistico per tentare di recuperare l'albero, simbolo della città. A Auronzo, completato il varo del nuovo viadotto Tarlisse, riaperta la SS 52 Carnica. Ad Auronzo di Cadore, ANAS ha completato il varo del nuovo impalcato del viadotto Tarlisse, un passo significativo nella ricostruzione della strada statale 52 Carnica. Le operazioni di varo sono state concluse nella notte, dopo la demolizione del precedente ponte avvenuta nell'ottobre del 2025. Trasparenza retributiva. Aziende disorientate e candidati poco consapevoli. A quasi 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto sulla trasparenza retributiva, le aziende del territorio bellunese si mostrano ancora disorientate, mentre i candidati risultano poco consapevoli dei propri diritti. Queste percezioni emergono da un'analisi condotta dai consulenti di InJob, una società di recruitment. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buon pomeriggio dalla redazione. Si chiama Hamam al-Hamami, è omanita, ha 29 anni e pianificava un atto terroristico, motivo per cui ha cercato di far schiantare il volo Fly Dubai diretto in Israele. È quanto emerge dall'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti. L'aggressore era stato interdetto a volare dall'Oman per sospetta radicalizzazione. Mosca torna ad esortare i diplomatici e gli stranieri presenti a Kiev a lasciare la città, avvertendo che le sue forze continueranno a sferrare massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Intanto si registrano due feriti a Kiev in seguito all'attacco russo sul ponte Nord. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha fornito nuovi dati sugli effetti

0: Del price cap sui carburanti, è entrato in vigore lunedì 28 settembre. Secondo l'osservatorio prezzi carburanti, sono stati oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al prezzo fisso per benzina e gasolio. Tennis slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro alle prese con un problema al ginocchio destro ha annunciato sui social che salterà il Masters 1000 di Shanghai e il via il 7 ottobre. Intanto, dopo Arnaldi sconfitto da Alcaraz, anche Matteo Berrettini viene eliminato negli ottavi dell'ATP 500 di Tokyo. Il romano perde 7-6, 6-1 contro il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. Il pilota della Red Bull ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo di 1:35:130, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton. Terzo con la seconda Red Bull Ajar, che però sconterà una penalità di 5 posizioni per la sostituzione della Power Unit, e passa ottavo. Scala terzo il leader del mondiale, Kimi Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo. Max ha un passo gara velocissimo. Per ora sono molto contento, ma la gara rischia di essere tutta un'altra storia, dice il britannico della Rossa dopo le qualifiche. Il GP scatta domani alle 9. La MotoGP, Marc Marquez domina la gara sprint del Gran Premio del Giappone e si riavvicina alla testa del mondiale. Il pilota spagnolo della Ducati ha bruciato il leader della classifica generale, Jorge Martin, alla prima curva, per poi salutare e volare fino al traguardo. Secondo a sorpresa Moreira su Honda. Il brasiliano ha chiuso in quarta posizione, ma ha beneficiato di una doppia penalità inflitta a Jorge Martin ed Enea Bastianini per un'uscita di pista all'ultimo giro. Domani gara lunga alle 7. Tennis slitta ancora il rientro in campo di Jannik Sinner. Dopo la rinuncia al torneo di Pechino, l'altoatesino salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, in programma tra il 5 e il 18 ottobre. Nonostante le ultime indiscrezioni lo dessero completamente guarito dall'infortunio al ginocchio destro, l'azzurro ha scelto ancora la strada della prudenza, rinunciando a volare per la Cina per proseguire più gradualmente la riabilitazione. A dare l'annuncio è stato lo stesso numero uno al mondo sui social. Purtroppo non potrò giocare il torneo come avrei sperato. Ora Zverev ha la possibilità di accorciare ancora nel ranking ATP. Vincendo sia Pechino sia Shanghai, il tedesco potrebbe già superarlo. E intanto, dopo Matteo Arnaldi, anche Matteo Berrettini viene eliminato negli ottavi dell'ATP 500 di Tokyo. Con un andamento speculare a quello del connazionale, sconfitto da Carlos Alcaraz, il tennista romano perde 7-6, 6-1 contro il paraguayano Vallejo. Nel primo parziale l'azzurro non sfrutta 4 set point e poi crolla nel secondo. Calcio, un pareggio di personalità e grande maturità per l'Italia nello scontro diretto valido per la terza giornata del gruppo A di Nations League. Nella suggestiva cornice dello Stade de France di Saint-Denis, la sfida contro i padroni di casa della Francia si chiude sull'1-1, al termine di un secondo tempo vivace e ricco di colpi di scena. La sintesi migliore la fa Alessandro Bastoni, eroe della serata, che grazie al gol riscatta le critiche rivoltegli in passato. Non ho mai perso la fiducia in me stesso, spiega. La gara di stasera non è un punto di arrivo, ma di consapevolezza. Se ce l'abbiamo fatta con la Francia, possiamo farcela con chiunque. Concetto ribadito dal CT Roberto Mancini. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, ma siamo stati molto bravi. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Quando dovevamo difendere, abbiamo difeso come una squadra. Abbiamo giocato, abbiamo cercato di giocare, abbiamo fatto le cose belle, buone, contro una squadra incredibile. Io so che questi ragazzi lavorando possono arrivare a essere un'ottima nazionale. Ci vorrà un po' di tempo, ci saranno dei momenti in cui le cose andranno meglio, dei momenti in cui andranno peggio, però credo che stiamo crescendo bene.
0: È tutto, a più tardi.
2: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio. Just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
3: Ed eccoci in puntata di weekend. RAM 7-5, dopo un arco settimanale trascorso a esaminare 25 tracce. Meno una, meno una. Se no c'è sempre il tipo che dice: oh, ma che stai a dire? Insomma, la 1 la teniamo semi nascosta proprio per l'appuntamento del weekend, quindi al termine la avremo sotto laser. Però insomma, ciò che conta è che abbiamo le prime 7 della classe, e a proposito di classe, secondo me va ancora a scuola la nostra incredibile

È senz'altro artista precocissima che è Sally Baby, modella italiana. Questa è Luna, lei mi guarda.

0: Von 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 Bar.fm Barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm Alter Radio All Go Day.
3: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/LT Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 emittenti Alter Radio, perché questo è l'orario in cui la vostra antenna del cuore regala uno spazio importante e saliente per un altro numero di Algo Day. Algo Day che riscuote sempre più successo, vi ringraziamo perché ce lo scrivete, per le idee che ci date e per il gradimento che sicuramente manifestate nelle vostre missive. Naturalmente sapete che Algo Day è poliedrico e questa volta è il turno di dare un Algo Day barra accademia. Perché? Perché sapete che spesso andiamo ad esplorare quello che è il panorama della letteratura. E allora abbiamo con noi una scrittrice, Alma Serapis, ha firmato Viva col punto esclamativo. Alma, ci sei?
5: Sì, ci sono, eccomi qua.
4: Alma, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare Antonio Gentile che ha fatto un po' da gancio, segnalazione, perché ci ha detto e non si può contraddire che il tuo è un libro davvero interessante. Innanzitutto, tanto per mettere i puntini sulle i, il puntino lo mettiamo al di sotto del bastoncino che rappresenta il punto esclamativo, perché Viva, il titolo del tuo libro, va scritto, no, col punto esclamativo, rigorosamente.
5: Esatto, perché va a rafforzare la parola, cioè io non volevo che fosse Viva e basta, ma volevo che fosse Viva, proprio nel vero senso della parola, perché racchiude un po' tutto il senso del libro, insomma.
4: E beh, in effetti ci tieni molto anche alla tua parte recitativa, poi toccheremo anche il fatto che sei un usignolo perché canti benissimo, ma poi basta andare sul tuo profilo TikTok e vedere degli esperimenti di doppiaggio, di recitazione, quindi tieni molto a queste sfumature della comunicazione.
5: Sì, esatto, mi piace. Ciò che può destare emozioni agli altri mi piace molto, insomma, mi piace cantare, mi piace creare, mi piace scrivere, appunto, e dunque sì, vero.
4: Tornando al libro, no? Cosa si può anticipare? Cosa possiamo spoilerare circa questo testo che hai scritto?
5: Che quella di Alma Serapis è un viaggio magnetico e un po' brutale che attraversa due continenti, sfidando i confini tra la vita e la morte, tra l'incubo e il miracolo. È un po' un segreto che attraversa l'oceano. Poi ci si domanda cosa spinge una giovane donna a lasciare tutto per ricominciare altrove, per ritrovarsi poi magari prigioniera in un amore che si trasforma in una morsa paralizzante. E in questo libro non si parla soltanto di un amore paralizzante, ma si parla di tantissimi temi che a tutt'oggi nel 2026 sono ancora molto vivi, cioè se ne parla ovunque, ma questo libro non vuole essere una ripetizione di quello che si sente, ma vuole essere un po' un'ispirazione a non perdere il coraggio, ecco, un'ispirazione a non perdere il coraggio in qualsiasi situazione, perché l'imponderabile è sempre lì ad attenderci.
4: Beh, un libro quindi fatto con molti ingredienti, diciamo così, perché sicuramente c'è un po' di autobiografia, però c'è anche tanta attualità, il tutto è condito da un esame, un'attenta analisi molto introspettiva.
5: Esatto, Francesca, proprio così. Cioè, le persone che leggeranno questo libro e io stessa quando lo leggo, mi viene ancora adesso da riflettere su certe cose, su certe scelte, sul fatto di essere coraggiosi o no, no? Perché essere coraggiosi è anche una scelta, a mio avviso.
4: Insomma, la vita vista non come un'esperienza che debba essere violenta, per carità, però una specie specie di chiamata a combattere contro qualcosa, contro gli eventi, insomma bisogna accorciarsi spesso le maniche.
5: Esatto, ma si va anche dentro la parola, si sente sempre parlare della parola resilienza, così, no? Si vedono dei post qua e là, resilienza di qua, resilienza di là, ma la resilienza, a mio avviso, quella vera è quando tu da un dramma riesci a creare un qualcosa di bello. Dunque non è solo un libro, ma è un atto di resistenza poetica, dico io, ed è dedicato a chi ha imparato a rialzarsi o a chi deve ancora imparare a rialzarsi dopo una caduta e capire che la vita è meritevole di essere vissuta anche quando sa di fiede.
4: Sì, ed è per questo, no, che diciamo in questa continua battaglia o tante piccole battaglie che la vita purtroppo ci offre, per quello tu hai scelto, mi dicono dalla regia, di ascoltare un pezzo di Marco Mengoni che è proprio guerriero, giusto?
5: Esatto, esatto, esatto, hai ragione.
4: E allora lo sentiamo un po' e poi torneremo a parlare di Viva, l'ultimo libro di Alma Serapis.
5: Grazie. Levo questo

0: I microfoni di Al Ghudei, 7va.fm su oltre 80 emittenti Alteradio. Abbiamo in telefonica Alma Serapis, ci sta guidando attraverso le varie stanze di un libro molto semplice nel titolo, Viva con punto esclamativo, ma che in effetti può essere quasi letto in più maniere, direi, perché ci si trova dentro un bel po' di assortimento di ingredienti.
1: Sì, ci si catapulta dentro un mondo che penso tantissime Alma, sia al femminile che al maschile, possono ritrovarsi e riconoscersi, soprattutto nelle emozioni e quant'altro. Non so, veramente io intendevo quando ho scritto questo libro ispirare, no? Essere da ispirazione un po' a tutti, a imparare che siamo noi a ballare il tango di questa che chiamiamo vita, no? Dunque dobbiamo tenere le gambe sempre molto allenate ed essere capaci poi di rialzare sempre con uno spirito positivo, perché se ci facciamo sopraffare da quelli che sono gli urti della vita, tutto è più difficile, no?
0: Beh, da ragazzini avevamo il manuale delle giovani marmotte, no? Invece adesso potremmo avere il manuale di Alma Serapis, no? Che
1: esatto.
0: È un po' la guida, una specie di manuale, adesso io facevo una battuta così per drammatizzare, però una specie di guida, no? Che ci può, attraverso varie esperienze tue e non tue, perché ci sono delle famose finestre aperte, perché ognuno può, no, intravedere quella che è la sua vita, quello che è il suo stato d'animo del momento e non, e quindi regolarsi di conseguenza, usare questo, anche questo libro, come scialuppa di salvataggio in qualche maniera.
1: Direi di sì, perché infatti ho lasciato tra un capitolo e l'altro ci sono un paio di pagine dove chi legge può anche scrivere i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue riflessioni, fare anche un confronto con la propria vita. È una storia vera e propria, anche abbastanza forte, no? Nei modi, però sempre con quella luce. Cioè io credo che anche attraverso una finestra tutta in frantumi il sole riesca a raggiungerci e a riscaldarci, ecco.
0: Beh, una cosa bellissima. E a proposito di raggi che riscaldano, anche la musica può essere presa così, quindi questa volta scelgo io un pezzo, posso?
1: Certamente sì.
0: E allora ecco la traccia che ho scelto.

0: per l'ennesima volta si scrive col punto esclamativo Viva, che è appunto il suo libro, una storia autobiografica, però come ho detto prima con delle finestre aperte, spazio alle riflessioni, addirittura ogni tanto mi sembra di aver capito, perché la copia non ancora mi è arrivata, però mi sembra di aver capito che c'è addirittura qualche pagina dove poter prendere degli appunti per delle note.
1: Esatto, esatto, proprio così, ci sono delle pagine bianche, diciamo così, proprio per permettere al lettore di fare delle valutazioni oppure delle riflessioni.
0: Che poi, tra l'altro, si dice che in Italia si scrive tantissimo e si legge un po' di meno rispetto ad altre nazioni d'Europa e non solo, ma attenzione, mi dicevi che addirittura tu hai gustato e hai apprezzato l'aiuto che questo libro può dare, perché addirittura anche se tu lo hai scritto, nel rileggerlo, nel correggere la bozza, così insomma hai avuto un vero e proprio aiuto dallo scrivere, quindi veramente un libro di forte intensità.
1: È quasi come se qualcun altro l'avesse scritto, in un certo qual modo è difficile da spiegare, ma rileggendo vedevo quella bambina come se non fossi io, oppure quella ragazza come se non fossi io, quella donna come se non fossi io, ma mi ha regalato emozioni e spunti di riflessione. La mia vita stessa mi ha donato questo, cioè rileggere la mia vita mi ha donato spunti di riflessione ancora, sì. E comunque sono qui ancora, ora pronta ad imparare, ad aspettare, ad attendere la prossima scena della mia vita con un bel ciak si gira, ecco.
0: Ah, vedi, quindi so che tra l'altro abbiamo prima citato Antonio Gentile, presto ti vedremo nel suo salotto a Casa Antonio e sicuramente approfondirai ancora qualcosa circa le pagine di questo libro che si trova in tutte le librerie, non doveste trovarlo, potete tranquillamente ordinarlo al vostro libraio di fiducia, una volta si diceva così, oppure come si usa fare molto più frequentemente adesso, andarlo ad acquistare online, disponibile anche negli scaffali di Amazon, tanto esatto, per dirla tutta.
1: Esatto, esatto, proprio così.
0: L'ultima facile raccomandazione è quella di visitare il profilo TikTok di Alma. Ricordiamo esattamente come si chiama il profilo?
1: Il profilo si chiama Alexa_Alma.
0: Alexa_Alma è
1: un profilo. E poi c'è un numerino, chiama il numero 26, che è il mio numero fortunato.
0: Alexa_Alma 26.
1: Esatto.
0: E beh, un profilo da visitare perché è ricco di spunti, vi ho già accennato prima, ci sono delle briciole, delle pillole molto molto concentrate di recitazione, doppiaggio e quant'altro, quindi andate senz'altro a visitare anche il profilo della nostra amica Alma Serapis, che ringraziamo, strappandole però una promessa, quella di tornare presto in Algo Day.
1: Certamente sì. mi farebbe molto piacere passare ancora del tempo con voi e con tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie veramente.
0: Grazie, alla prossima allora. Termina qui questo numero di Algo Day. E che dire, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPA, Centro Valanghe di Arabba, sabato 3 ottobre 2026. Il tempo di oggi, sabato pomeriggio sera. Cielo per lo più sereno per tutto il giorno, con aria tersa e ottima visibilità in quota. Nella prossima notte non escluse foschie o locali nubi basse nelle valli. Contesto termico sempre mite per il periodo, con massime di 23-24 gradi in Valbelluna e 17-19 gradi a 1000-1200 metri. Venti deboli a tutte le quote. Tempo previsto domenica 4. Tempo stabile con cielo sereno, al più poco nuvoloso per qualche nube alta, via via più presente a partire dalle Dolomiti verso sera, quando il cielo tenderà a diventare velato. Qualche foschia o nube bassa qua e là non esclusa il primo mattino nelle valli, impossibile nuova formazione in serata. Contesto termico sempre mite per il periodo. Precipitazioni assenti. Temperature senza variazioni di rilievo con marcata escursione termica nelle valli. Su Prealpi a 1500 metri minima 9, massima 14, a 2000 metri minima 7, massima 10. su Dolomiti a 2000 metri, minima 7, massima 12, a 3000 metri, minima 2, massima 4. Venti, deboli a tutte le quote, a 5-10 km all'ora a 2000 metri e a 5-15 km all'ora a 3000 metri. Lunedì 5, tempo in modesto peggioramento, con addensamenti irregolari a partire dalle Dolomiti entro il mezzogiorno, in estensione alle prealpi tra pomeriggio e sera, cui potrà associarsi qualche fenomeno. Precipitazioni, fino alla tarda mattinata assenti, dal mezzogiorno possibili rovesci sparsi sulle Dolomiti, dove si esauriranno entro il tardo pomeriggio, 50-60%, in trasferimento tra pomeriggio e sera alle prealpi, dove saranno più sporadici, 30-50%, non escluso qualche fenomeno temporalesco, possibile qualche fiocco di neve fino sui 2700-2900 metri sulle Dolomiti. Temperature, minime in lieve aumento nelle valli, in calo in quota alla sera, massime in lieve calo, un po' più apprezzabile sulle Dolomiti, sempre superiore alla norma. Su prealpi a 1500 metri minima 8, massima 13, a 2000 metri minima 6, massima 10, su Dolomiti a 2000 metri minima 6, massima 10, a 3000 metri minima meno 2, massima 2. Venti, nelle valli deboli, in quota deboli a tratti moderati da nord-ovest, a 5-15 km all'ora a 2000 metri e 10-25 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, martedì 6, dopo l'esaurimento di qualche possibile fenomeno notturno sulle prealpi, tempo piuttosto soleggiato, con qualche addensamento irregolare diurno ma senza fenomeni. Contesto termico un po' più fresco, specie al mattino, anche se con valori ancora superiori alla norma. Venti deboli meridionali in quota. Mercoledì 7, tempo variabile con nuvolosità irregolare alternata a schiarite, senza fenomeni, contesto termico diurno più fresco con valori prossimi alla norma, venti deboli in intensificazione da sud-ovest. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, sabato 3800 metri, domenica 3700 metri, lunedì 3300 metri, martedì 3000 metri, mercoledì 2900 metri. Prossimo bollettino domenica 4 ottobre.

che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane era già noto per truffa e porto illegale di armi. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti, lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina, di questi 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro, per quanto riguarda il gasolio, prezzi al di sotto dei 2,20 euro al litro. C'è comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Così Mattarella al termine della visita di Stato nel Principato di Monaco, nelle dichiarazioni con il principe Alberto II. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai, lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno al mondo, incalzato da Alexander Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Come? Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
5: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80.
12: Studio 54.
11: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80.
1: Studio 54.
0: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due. Nel dettaglio, il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro al litro. Lo rende noto il Mimit. Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. È quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua. È il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito che, in provincia di Bologna, è indagato per maltrattamenti. Il GIP ha disposto il braccialetto elettronico. Formula 1, Max Verstappen si è preso la pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Alza il volume. Inizia Radio Fa Buon Sangue. DJ Cibo.

0: benvenuti a Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione che parla di sangue, di donazione, ma soprattutto di persone. Oggi partiamo da Siena, ma il viaggio che faremo potrebbe tranquillamente riguardare qualsiasi realtà del nostro paese, perché donare non significa soltanto andare a fare una donazione, ma significa anche essere informati e poter comunicare, poter far domande e sentirsi accolti. È proprio da qui che nasce questo bel progetto di Avis Comunale Siena e io ho il presidente Marco Paietta qui al telefono con me. Ciao Marco!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Fa Buon Sangue.
0: Allora, intanto come stai? Visto che noi siamo amici e ci siamo visti spesso e volentieri, come stai?
1: Tutto bene, grazie, tutto bene.
0: Marco, partiamo dalla vostra realtà. Quando diciamo Avis Siena parliamo di un'associazione che naturalmente vive intorno alla donazione di sangue, ma dietro quella parola ci sono persone, volontari, donatori e una bella presenza sul territorio. Che realtà oggi è Avis Comunale Siena? Quale rapporto avete costruito anche negli anni con i vostri donatori?
1: Oggi la realtà dell'Avis Comunale di Siena è una realtà molto viva e presente sul territorio, o almeno cerchiamo di essere presenti nel territorio il più possibile. Ho la fortuna di avere accanto a me delle persone motivate, delle persone che si dedicano anima e cuore all'associazione, con una fantasticamente attiva e aperta a tutte le proposte, alle nuove proposte e a nuovi eventi da rivolgere non solo ai nostri donatori ma anche alla cittadinanza.
0: Siena è una bella città grande, tu non sei proprio toscano perché ci conosciamo da tempo.
1: No.
0: Esatto. Sei andato lì per amore e sei diventato presidente, esatto, dell'Avis, ma prima eri, esatto, eri in Veneto, sempre in Avis. Hai fatto un bel percorso, sì, diciamo, no?
1: Sì, diciamo, sono io mi piace definirmi come una persona che è nata all'interno dell'Avis, perché mio padre donava il sangue, faceva parte dell'associazione Avis di Piazzola sul Brenta, il comune dove, certo, da dove provengo, insomma la città da dove provengo, e sostanzialmente a 18 anni due erano le cose certe che avevo nella testa: la prima, la patente; la seconda, diventare donatore di sangue. A 18 anni diventai donatore di sangue e entrai a far parte,
0: certo,
1: poi
0: nel gruppo giovani, insomma hai fatto un sacco di cose, ma per te riuscire a parlare alle persone, soprattutto alle nuove generazioni, visto che lo hai fatto da giovane, no? Sei diventato un donatore, sì, giovane, come fai a spiegarlo a un giovane di adesso? Perché noi parliamo comunque, sei vecchiotto tu,
1: No, è vero. Allora, devo dire la verità, non è semplice per me, insomma, che ho quasi 50 anni, ecco, parlare con ragazzi di 16, 17, 18 anni. Cerco di entrare in empatia con loro, cerco di provare a mettermi al loro livello e soprattutto cerco il più possibile di raccontargli le cose per come sono,
0: certo,
1: com'è la realtà, certo, la realtà dei fatti, perché insomma, essere presi in giro non piace,
0: esatto,
1: a nessuno.
0: È anche un lavoro silenzioso che rende, dai, ogni gesto consapevole. Ma comunque adesso noi ci fermiamo un secondo, andiamo con la musica e poi torniamo con il presidente di Avis Comunale Siena, Marco Paietta.
2: Beppe e Braida.
3: Il punto è donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.

0: Eccoci, eccoci qua, tornati con il presidente dell'Avis Comunale di Siena, Marco Paietta. Riprendiamo la nostra chiacchierata, va bene Marco? Sei andato via? No, sei lì?
1: Ci no, sei? Sono qui.
0: Sì, sì. Marco, arriviamo al punto che ho fatto in presentazione di puntata. Il protocollo tra Avis Siena e Dens Siena. Intanto sì, spieghiamo cos'è ENS Siena, ENS, questo è l'acronimo.
1: Allora, la ENS è l'ente nazionale sordi, è appunto questo ente che unisce, diciamo, le persone affette da sordità, e siamo entrati in contatto con la sezione di Siena,
0: certo,
1: e è nato, insomma, questo protocollo, questa volontà, diciamo, di sensibilizzare non solo i nostri donatori ma anche tutta la comunità alla lingua dei segni italiana,
0: certo,
1: con l'obiettivo di cercare di favorire una comunicazione sempre più inclusiva ed accessibile, soprattutto verso sicuramente le persone che sono meno fortunate di noi, no? Perché non poter sentire le parole, non poter sentire le voci, non poter riuscire a comunicare normalmente non è un problema da poco, no? E quindi abbiamo fatto questo protocollo per poter promuovere, diciamo, per poter costruire un percorso di collaborazione.
0: Certo, è interessante anche questo tipo di collaborazione, no? Anche non solo sul fatto di inclusività, ma anche proprio anche specifico, credo, no?
1: Sì, molto specifico, perché rivolgendoci a una platea di persone che probabilmente della lingua dei segni la conoscono solo perché ogni tanto in qualche telegiornale, in qualche conferenza, c'è, cioè, magari sempre accanto all'oratore principale, a chi parla, c'è sempre una figura messa un pochino più in secondo piano che muove le mani in maniera a noi incomprensibile. In realtà quello è l'unico modo che le persone affette da sordità hanno di poter interagire con gli altri.
0: Questo protocollo era un protocollo che già conoscevi, oppure vi è balzato così in mente fare?
1: Onestamente non lo conoscevo, non lo conoscevo assolutamente, ed è nato ora l'ente nazionale sordi probabilmente questo tipo di protocollo l'avrà già sicuramente sperimentato e messo in pratica magari anche con altre associazioni del terzo settore, però io personalmente non lo conoscevo. È stata una bellissima scoperta anche per me, ma insomma si tratta di, senza entrare troppo nel
0: certo,
1: tecnico,
0: che certo.
1: È anche poco interessante, ma insomma si tratta di definire un pochino che cosa fa Avis e che cosa fa ENS.
0: Certo, questo è interessante, e proprio perché io sono curioso, avete fatto un bellissimo lavoro che poi durante la puntata ne parleremo anche con la vicepresidente, sì, e anche con la segretaria di Avis Comunale, sì, Siena. Intanto adesso andiamo ancora in pausa e ci ascoltiamo la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Marco Paietta, presidente dell'Avis Comunale di Siena. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Sono sognato.

0: su, pensieri giù. Radio fa buon sangue, sempre in circolo.
1: Occhi e orecchi aperti. Musica fa buon sangue. Ecco le 5 più forti della settimana.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Eccoci, grazie DJ Cimo per la linea, ben ritrovati a tutti, siamo finalmente in diretta su Radio Fa Buon Sangue, ben ritrovati da Andrea Collalto, grazie a tutti voi che siete già dall'altra parte per ascoltarci. Dopo la pausa estiva si riaccendono i microfoni, si rimette in moto la musica e riparte anche Musica Fa Buon Sangue. E come ogni settimana andiamo subito a scoprire cosa sta succedendo nelle classifiche, tra conferme, novità e anche qualche sorpresa che magari non ci aspettavamo. Partiamo dalla classifica internazionale con le prime 5 della settimana, 5 canzoni, 5 storie e naturalmente anche 5 motivi per alzare il volume. Alla numero 5 troviamo Ariana Grande con 8 the date I made you love me.

Siamo alla numero 4 della classifica internazionale di musica fa buon sangue, dove troviamo Morgan Wallen con Being By Now. Messaggio è chiaro e anche un po' crudele: se doveva essere, a quest'ora ci saremmo già. Musica leggera, ma un testo che ti lascia comunque anche, forse diciamo anche un po' di amaro in bocca. Tipico di Wallen, ti fa ballare mentre ti ricorda che forse è meglio chiudere una storia e andare avanti. Ironia della sorte, anche lui sembra sapere quando è il momento di alzarsi e di andarsene. Ascoltiamola, numero 4.

Terza posizione, siamo sul podio della nostra classifica internazionale di musica. Fa buon sangue, c'è Taylor Swift con I Knew It, I Knew You, scritta in poche ore dopo aver visto un'anteprima di Toy Story.

5 dedicata alla Cowgirls Jessie. Beh, Taynoro in questo caso torna con un po' di country e devo dire che è anche un po' nostalgica, ci ricorda che a volte riconosci persone anche dopo anni, magari semplicemente da un sorriso. Bella, dolce e inevitabile, perché quando Taylor Swift decide di fare una canzone per un cartone animato, evidentemente anche Woody e Boots finiscono direttamente in classifica. Eccoli a voi!

0: È Andrea Collalto al microfono. È la musica che fa buon sangue. Arriva dal mondo dritta qui. La classifica internazionale, le 5 in vetta.
1: I Pampers, Roberto Lipari.
2: Ciao, riso fa buon sangue. Donare sangue fa bene a te e fa bene agli altri.
3: Cacci una mano,
2: anzi, il braccio.
4: Mamma mia, ce l'hai sempre per
2: pelle d'oca. Pelle nel d'oca. Braccio. Avessi le braccia, si vedrebbe. Ho donato

Siamo alla posizione numero 2, dove troviamo Stella Lefty con Boston, un pezzo che è stato scritto quasi per caso a Nashville mentre aspettava il ragazzo, e con un pezzettino di Noah Kahan che è finito anche nel ritornello. Il messaggio? Di solito scappo, ma tu sei gentile e mi piace. Semplice, diretto e tremendamente efficace. Stella Lefty ritorna con un treno e si prende la seconda posizione della nostra classifica internazionale.

Ed eccola finalmente la numero uno della nostra classifica internazionale di musica Fa Buon Sangue. In vetta troviamo Ella Langley con Choosing Texas. Il brano nasce da una storia vera di Miranda Lambert con un canguro in auto e una frase del tipo "si vede che è del Texas". Da quella situazione è nato un pezzo che non molla la vetta da settimane. Un cowboy che sceglie il Texas e una ragazza che se ne accorge forse un po' troppo tardi. Ironia del destino? Beh, il Texas alla fine vince sempre. Eccola la numero uno della settimana. Just when

Bene, questa era la classifica internazionale delle prime 5 di Musica Fa Buon Sangue. 5 canzoni, 5 storie completamente diverse e una sola certezza: la musica non va mai in vacanza davvero. Grazie ancora della linea, soprattutto grazie a voi per essere rimasti con noi. Però attenzione, perché non abbiamo ancora finito, tra pochissimo arrivano anche le prime 5 della classifica italiana, sempre qui su Radio Fa Buon Sangue. Restate con noi perché la musica fa davvero buon sangue. A tra poco!

0: il tuo gruppo sanguigno. Radio Fa Buon Sangue Positivo con DJ Cibo.
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Antonio Ornano e voglio semplicemente ricordarvi che donare il sangue fa bene a te e agli altri. Perciò mi raccomando, dacci una mano, anzi dacci un braccio. Un bacio a tutti.

0: amici, dopo questa bella canzone torniamo in diretta su Radio Fa Buon Sangue con il presidente dell'Avis Comunale di Siena, Marco Paietta. Stavamo parlando del protocollo, Marco, che avete creato con l'Ente Nazionale Sordi. Insomma, Avis è un'associazione che vuole parlare a tutti e che deve cercare di essere anche accessibile a tutti, no?
1: Sì, allora questa idea, insomma, di provare, diciamo, a realizzare una sorta di avvicinamento alla lingua italiana dei segni è nata proprio con questo obiettivo, cercare di avvicinare quante più persone possibili e soprattutto di includere anche le persone che hanno un diverso modo di comunicare.
0: Certo, ma secondo te, quando ti hanno, credo, parlato di questa idea, no? Hai percepito subito che comunque c'era un percorso da fare, da costruire, o insomma hai avuto un po' di dubbi? Perché poi, sai, quando firmi dei protocolli non è sempre detto che siano, cioè bisogna ragionarci anche sopra, no? Anche se, insomma,
1: Certo. No, allora, onestamente, sinceramente non lo dico, insomma, perché siamo in trasmissione, ma non ho avuto nessun dubbio, per il semplice motivo perché trovo che la collaborazione fra diverse associazioni del terzo settore sia un punto di forza, non solo per le associazioni che sono coinvolte nella collaborazione, ma sia un punto di forza per tutti, perché mettendo insieme le energie, mettendo insieme le forze, mettendo insieme le risorse, ognuno per la propria parte, io penso che si riesca a costruire qualcosa di bello, qualcosa di utile, e soprattutto si riesca a costruire quella rete sociale che almeno per come la vedo io tende ad avere i vari nodi che si stanno un pochino allentando, ecco.
0: Certo. Ma adesso che tu, da quant'è che sei presidente a Siena dell'Avis Comunale?
1: Da 3 anni?
0: Insomma,
1: sai che non me lo ricordo.
0: Ma infatti, adesso, a parte che, insomma, abbiamo anche lavorato insieme, abbiamo fatto delle cose, ma...
1: Sì?
0: Insomma, da 3 anni hai fatto diverse cose, io ti seguo, poi tutti gli amici li seguono, però avete fatto diverse cose.
1: Sì,
0: dico.
1: Allora, sì, effettivamente la Comunale di Siena è molto attiva, e questo soprattutto al gruppo, al direttivo che mi supporta e mi sopporta anche spesso, dove c'è una forte componente di giovani che hanno una vivacità di idee, una vulcanicità di idee che io lascio che si trovino la loro strada, le mettano in pratica, ovviamente se ne parla del direttivo, ci si confronta, si discute, a volte si prendono anche magari delle posizioni un po' più sostenute, ecco, poi si arriva sempre ad un compromesso, ad un accordo fra di noi, e realizziamo i vari eventi. Ora abbiamo fatto degli eventi che abbiamo chiamati Talent Avis, praticamente
0: sì, adesso non me lo dire adesso perché lascialo lì in pausa, perché okay. Me lo dici tra il tempo della canzone, poi me lo racconti, lasciamo lì, non spoilerare tutto subito, dai, noi andiamo con la musica.

0: chiacchierata tornando da Marco Paietta, presidente dell'Avis comunale di Siena. Ciao Marco. Ti ho interrotto prima in maniera abbastanza brusca, stavi dicendo appunto dei progetti, delle cose, di Talent Avis mi sembra, no?
1: Sì, no, figurati, nessun problema. Questa iniziativa, insomma, che abbiamo battezzato Talent Avis, sostanzialmente siamo partiti con degli incontri dove abbiamo rivolti ai nostri donatori, ma a tutta la cittadinanza, chiunque volesse partecipare. Siamo partiti con i primi 3 o 4 incontri dove abbiamo proposto lezioni di uncinetto, pensa, cosa un po' particolare.
0: E tu sei maestro tu di uncinetto, no?
1: Ma che scherzi! Assolutamente.
0: Sei maestro, professore passare... di uncinetto.
1: A occhi chiusi. Per passare poi alla... Abbiamo fatto gli incontri sul... scuola è una parola grossa, un approccio al fumetto, alla musica e anche l'iniziativa con l'ENS, con questo avvicinamento alla lingua dei segni, è inserita in questa sorta di percorso.
0: Beh, insomma,
1: che abbiamo chiamato, certo, Talent Avis.
0: Certo, io direi, insomma, Avis Comunale Siena, la parola è quella generale che va a identificare appunto questa associazione, è inclusione, che a volte rischia di rimanere una bella parola, mentre con il consiglio di Avis Comunale Siena è diventata veramente una cosa forte. Non sono i primi passi, 3 anni che Avis Comunale Siena con la tua presidenza mette in campo una bellissima parola che è inclusione.
1: È quello che cerchiamo di portare avanti, di fare, di promuovere la donazione di sangue, rendere la donazione di sangue accessibile a tutti dal punto di vista almeno dell'approccio, poi chiaramente dal punto di vista sanitario lì ci pensano i medici, perché noi non abbiamo le competenze, però quantomeno far conoscere e promuovere la donazione di sangue è lo spirito di che anima l'Avis, tra l'altro, insomma, ormai da 100 anni a questa parte, ecco
0: insomma, dai, penso che abbiamo detto tutto quasi, perché poi comunque ci sarà Cecilia e Sara che avranno modo di spiegarmi meglio più avanti il progetto, quindi questa puntata che noi abbiamo dedicato a questo bellissimo progetto, questo protocollo di Avis Comunale Siena con l'ENS, e insomma abbiamo detto tutto, mi sembra, no?
1: Direi di sì.
0: Quindi possiamo salutarci, no?

0: Certo, sì, certo.
1: Allora, intanto io ti ringrazio, Marco, di cuore, e insomma speriamo di rivederci per anche stringerci la mano fisicamente e non solo al telefono, che ci sentiamo ogni tanto.
0: Certo, certamente Enrico, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e ti saluto, insomma ora avremo modo di, sì, di vederci. Saluto te e tutti gli ascoltatori di Radio Fabossa.
1: E noi ringraziamo l'Avis Comunale di Siena, tutti quanti gli amici e anche i donatori di Siena, perché siete insomma bellissimi, e tutti i donatori sono bellissimi, ma in questo momento quelli di Siena di più. Ciao e intanto buona musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Marco Paietta, presidente dell'Avis Comunale di Siena. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: È Andrea Collalto al microfono. È la musica che fa buon sangue.
1: Ciao, sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis. Aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche a te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.

fatto il giro del mondo con la nostra classifica internazionale e adesso grazie ancora per la linea al nostro buon DJ Cibo e torniamo a casa, torniamo in Italia, sempre in diretta su Radio Fa Buon Sangue. È il momento delle prime 5 della classifica italiana. 5 posizioni, 5 artisti, soprattutto 5 canzoni che dimostrano che anche in Italia sappiamo raccontare l'amore, l'estate, le emozioni e quando serve anche le figuracce. Partiamo dalla posizione numero 5, dove troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Già dal titolo abbiamo capito tutto. Quando chiedere scusa in italiano non basta, meglio giocarsi anche spagnolo e in inglese. Una specie di scusa internazionale. Così magari aumentano anche le possibilità che qualcuno ci perdoni. I Pinguini riescono ancora una volta a mischiare ironia, sentimento e qui la loro capacità di raccontare situazioni nelle quali prima o poi ci siamo passati tutti. E allora, sorry, scusa, lo sento. Eccoli a voi.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Biagio Izzo. Donare sangue è una cosa che aiuta te e gli altri, quindi dacci una mano, anzi un braccio, se no grazie.
1: Dalla scusa internazionale passiamo alla posizione numero 4 di Musica Fa Buon Sangue. E qui troviamo Noemi insieme a Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera? Beh, una domanda apparentemente semplice, ma che nella storia della musica e delle relazioni umane può nascondere qualsiasi cosa. Tu cosa fai questa sera? Beh, può voler dire cena romantica, aperitivo, concerto, oppure quel messaggio mandato alle 11 di sera quando non hai magari organizzato assolutamente niente. Noemi porta la sua voce dentro un brano che parla di incontri, emozioni e di quelle situazioni in cui una semplice domanda può aprire una porta. E allora la domanda ve la facciamo anche noi. Voi cosa fate questa sera? Beh, intanto ascoltiamo Noemi e Vito Salamanca. Stai-

Siamo sul podio, saliamo ancora nella nostra classifica italiana. Al numero 3 troviamo Merck e Cremon insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope. Beh, qui dentro c'è un bel concentrato di musica italiana contemporanea. Produzione elettronica, voce, energia e quel richiamo a Napoli che dà al brano un'identità immediata. Partenope è il nome mitologico legato alla città di Napoli, ma qui diventa soprattutto un'atmosfera. Sole, mare, passione e quella voglia di vivere che, diciamo, non ha bisogno di troppe spiegazioni. Insomma, dopo l'internazionale, anche la nostra classifica italiana ci porta in vacanza. Numero 3,

0: È la musica che fa buon sangue.
1: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Rau Cremona e volevo ricordarvi che donare il sangue fa bene a te e fa bene agli altri. Quindi dateci una mano, anzi, dateci un braccio. Ciao.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Siamo alla seconda posizione e qui cambiamo ancora atmosfera con Saifi insieme a Brash con Parlar d'amore. E già il titolo sembra quasi una provocazione, perché una cosa è parlare d'amore, un'altra è riuscire davvero a parlarne senza complicarsi la vita. Il brano mette insieme due mondi e due sensibilità che funzionano bene proprio perché mantengono un linguaggio diretto, personale, senza troppi giri di parole. Perché alla fine l'amore sarà anche complicato, ma almeno una cosa è semplice: prima o poi bisogna parlarne. E loro lo fanno conquistando la seconda posizione. Saifi e Brash, Parlar d'amore. Che bello!

E siamo arrivati alla vetta numero uno della classifica italiana di musica fa buon sangue, è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, un titolo che già da solo sembra avere la temperatura di una giornata d'estate, macchina, amici, musica accesa e quella voglia di non prendersi troppo sul serio. Tommaso Paradiso torna con una canzone che porta dentro il suo classico immaginario fatto di situazioni quotidiane, di nostalgia, leggerezza e piccoli dettagli che diventano ricordi. E questa settimana il ricordo evidentemente già diventato una hit, perché lo troviamo direttamente alla numero uno. Questa è la vetta della nostra classifica italiana, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

anche la classifica italiana è arrivata al termine. Abbiamo fatto il giro del mondo con le prime 5 internazionali, poi siamo ritornati in Italia con altre 5 canzoni, dimostrando ancora una volta che la musica cambia lingua, stile, ritmo, ma alla fine riesce sempre a trovare il modo di raccontarci. Da Musica fa buon sangue per questa settimana è tutto, quindi un grande saluto a DJ Cibo, che ritroviamo tra pochissimo qui in studio per continuare la diretta insieme, e naturalmente un saluto a tutte le radio che condividono e trasmettono il nostro programma. Ne salutiamo simbolicamente una, ma sapete benissimo che quel saluto è per tutte voi che ogni settimana ci date spazio e ci permettete di arrivare sempre più lontano. Grazie della compagnia, grazie della musica e grazie soprattutto di essere rimasti con noi. Da Andrea Collalto per questa settimana è tutto, da Musica fa buon sangue, la linea ritorna in studio al nostro buon DJ Cibo. Buona.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Forti esplosioni sono state udite nella capitale yemenita Sana'a, controllata dagli Houthi. Diversi media della regione attribuiscono le deflagrazioni ad attacchi dell'aviazione saudita. Sono state almeno 5 le esplosioni udite, mentre 2 caccia sganciavano missili sulla capitale. Ora in Italia, in casa custodiva armi e manuali con finalità terroristiche. Arrestato uno studente 21enne italiano a Salerno. È accusato di detenzione di materiale con istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e detenzioni di armi clandestine. La strage di Crans-Montana, Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. Sasha Zverev torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la 6ª volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco che ha battuto la wildcard cinese Shungen Shang, numero 250 al mondo, con lo score di 6-0-6-3. Ora il numero 1 del tabellone affronterà al prossimo turno Novak Djokovic. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Musica, sorrisi, questa è Radio Fa Buon Sangue con DJ Cibo.
2: Riso fa buon sangue, mi raccomando, diventate donatori, le sapete? Tutte! Vi stimo e vi incoraggio!

0: rieccoci di nuovo insieme con Radio Fa Buon Sangue. Intanto volevo ringraziare Andrea Collalto che mi dà la linea con le sue classifiche musicali, mi fa sempre emozionare e ballare come sempre. Grazie Andrea, ma noi torniamo insomma a quello che parlavamo inizio puntata. Nella prima parte abbiamo conosciuto la realtà di Avi Siena col presidente Marco Paglietta, ma adesso facciamo un passo indietro e anche capire come nasce questa storia e del protocollo che è stato creato, insomma, e ne abbiamo già anticipato con il presidente. Con noi però c'è Cecilia Cuglitore, vicepresidente di Avis Comunale Siena. Ciao Cecilia, benvenuta.
1: Ciao Enrico, grazie.
0: Allora dai, partiamo proprio dall'origine insomma del progetto. C'è stata un'esperienza legata alla LIS, la lingua dei segni italiana, durante una visita a Santa Maria della Scala, che ti ha fatto nascere una riflessione. Ci racconti poi cosa è successo, perché siamo curiosissimi, e perché questa esperienza, quell'esperienza ti ha fatto pensare anche al mondo della donazione.
1: Sì, no, allora io ho avuto la possibilità appunto di partecipare a questa visita che era stata organizzata da un'associazione del territorio.
0: Santa Maria della Scala cos'è? Una chiesa, cos'è?
1: Era il vecchio ospedale che che ora è adibito a museo, insomma. E praticamente appunto un'associazione del territorio aveva organizzato questa visita guidata in lingua LIS con un interprete, e io mi sono ritrovata lì un po' per caso, appunto, perché in realtà non dovevo nemmeno essere a Siena quel giorno, ma con altri due volontari della mia associazione ci ho detto perché no, e ci siamo trovate lì. E non eravamo le uniche persone udenti, c'erano anche altre, e quindi era un po' misto, era sia persone sorde che udenti, e mi stupì moltissimo perché non avevo mai avuto la possibilità di partecipare a una cosa del genere. Mi stupì tantissimo veramente il silenzio e l'attenzione della visita, perché veramente non avevo mai riscontrato.
0: E quindi ti è subito balzato in mente la donazione, questo è il mondo della donazione, ti ha fatto pensare a questo?
1: Sì, soprattutto mi ha fatto pensare al fatto che io non avevo mai appunto avuto a che fare con persone che segnavano, non avevo mai conosciuto, diciamo, persone nate sorde oppure diventate sorde, e mi ha un po' incuriosito. E sapevo anche, insomma, prima di entrare in Avis Siena che c'erano anche dei nostri ex donatori sordi, e quindi mi è balzata così l'idea e ho chiesto informazioni alla segretaria. Poi
0: e hai pensato che poteva essere migliorato dal punto di vista della comunicazione, anche dell'accessibilità, questo?
1: Esatto, sì, perché comunque, cioè, promuovere la donazione significa anche impegnarsi affinché, insomma, ogni persona si senta parte di una comunità, e alla fine si dà per scontato, insomma, e però non è mai scontato, ecco.
0: Ti sento felice, quindi vuol dire che sei contenta di questa cosa?
1: Sì, tantissimo, perché comunque già da tempo avevano in mente, insomma, di fare una collaborazione, ma le associazioni, diciamo, del territorio, specie in un territorio magari un pochino più piccolo, è un po' difficile trovarle, un po' più difficile mettersi in contatto, nonostante appunto quasi tutte abbiamo un sito internet dei contatti, ma
0: certo,
1: se non vai di persona nei luoghi, insomma, è un po' più difficile.
0: Beh, insomma, a volte basta un'esperienza concreta per accendere una domanda e farsi una domanda, soprattutto anche sul nuovo mondo della donazione. Ma adesso ci fermiamo un secondo, cara Cecilia, e poi torniamo con te. Ascoltiamo una canzone, va bene?
1: Sì.
0: Musica.

0: Torniamo in diretta con la nostra amica, la vicepresidente dell'Avis Comunale di Siena, Cecilia Cuglitore, giovanissima vicepresidente, e noi ne siamo felici, vero? Sei giovanissima, dalla voce sì, ma io ti ho anche conosciuto e lo so.
1: Sì, cioè ho 26 anni però...
0: Sei una bambina. Ascolta, beh, insomma stavamo parlando appunto di questa riflessione sul fatto che da un incontro anche casuale è nata un'idea, no? È iniziato un confronto che vi ha portato verso ENS Siena. Spiega cos'è ENS Siena, anche se ne abbiamo parlato prima.
1: Allora, ENS Siena è l'associazione, l'ente nazionale dei sordi che appunto ovviamente ricopre a livello nazionale e è appunto un'associazione che riunisce comunque le persone sorde del territorio ma promuove anche, diciamo, fa conoscere insomma anche la vera realtà delle persone sorde e quindi è abbastanza importante insomma come tema, come associazione, come ente.
0: Vorrei anche riflettere sul fatto quanto importante sia incontrarsi e avere degli incontri particolari e nascono idee nuove, no?
1: Sì, assolutamente. No, infatti sono veramente felice che abbia avuto questa possibilità e questa per caso insomma, perché veramente ho conosciuto persone stupende e soprattutto abbiamo potuto fare anche dei progetti insieme.
0: Certo, Cecilia, tu che sei giovane, possiamo spiegare che poi in fondo Avis è così, è un fatto di incontri, di chiacchiere, no? Anche.
1: Esatto.
0: Di condivisione, o no?
1: Sì, assolutamente, no, ma è proprio parte di Avis l'inclusione, essere il sensibilizzare, l'essere sempre, sentirsi parte di un qualcosa comunque.
0: Perché poi c'è il rischio che quando si parla di inclusione, no, è di fermarsi alle buone intenzioni, invece poi qual è la cosa concreta che ti piacerebbe poi vedere realizzata grazie a questo percorso, il protocollo tra Avis Siena ed ENS Siena?
1: Ma a me proprio, cioè, sarebbe bellissimo che la lingua dei segni italiana, nel nostro caso insomma, non fosse solamente un più, cioè fosse magari parte, cioè incominciasse veramente a diventare, a essere parte della nostra quotidianità, cioè sarebbe veramente bellissimo e secondo me non tanto utopico da realizzare, insomma.
0: Certo, Cecilia, poi ci hai raccontato il momento in cui poi l'incontro ha creato tutto ciò. Ma un incontro
1: sì.
0: Può diventare un progetto? Sì.
1: Assolutamente sì.
0: Basta mettersi al lavoro, no?
1: Sì, assolutamente. Cioè, nel nostro caso appunto è servito ovviamente firmare un protocollo di intesa per formalizzare il tutto, ma poi è bastato insomma incontrarsi, cambiarsi idee e nascono così.
0: Tra un po' parleremo con la tesoriera, la segretaria Sara, dopo di te, e comunque insomma l'esperienza è interessante e le riflessioni pure che state facendo e dopo i primi contatti insomma si è creato una bella idea, un bel protocollo.
1: Sì, sono veramente molto, molto felice di questo perché diciamo il nostro è stato più un approccio iniziale perché giustamente non puoi partire già subito da, però dall'approccio iniziale piano piano poi si arriva anche diciamo a un approccio più definitivo, cioè a delle lezioni vere e proprie che si spera insomma possano essere col tempo già programmate.
0: Allora noi ci salutiamo così e ti ringrazio Cecilia Cuglitore, vicepresidente di Avis Comunale Siena e buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie a tutti voi anche per il lavoro che fate.
0: A presto, e noi andiamo sempre con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Cecilia Cuglitore, vicepresidente dell'Avis Comunale di Siena. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: cambiare frequenza, cambia solo il volume. Radio fa buon sangue. Alza il volume. Inizia Radio Fa Buon Sangue. DJ Cibo è in diretta.
1: Riso Fa Buon Sangue diventa donatore. Da Giovanni e Levi. Ciao.

0: Amici di Radio Fa Buon Sangue, eccoci qua, tornati di nuovo insieme. Allora, abbiamo appena sentito la vicepresidente Cecilia che ci ha raccontato poi un po' per la domanda e tutto quello che oggi parliamo di Avis Comunale Siena e ENS. Però adesso al telefono con me c'ho Sara Mannino, segretaria e tesoriera di Avis Comunale Siena, qui nell'ultima parte, per capire come quella domanda è diventata anche un percorso concreto. Ciao Sara, ben trovata.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: E sei segretaria e tesoriera di Avis Comunale Siena, ma dalla voce mi sembri giovanissima.
1: Dai, me la gioco, diciamo. Insomma, sono una faccia giovane.
0: Allora, entriamo subito poi nel percorso, perché ne abbiamo parlato fino adesso. A un certo punto, Sara, entrano in questa storia Susanna Ghinassi e Paolo Convito,
1: sì,
0: no? Rappresentanti,
1: sì, sì,
0: di Avis Siena. Come sono nati i contatti e come si è sviluppato il confronto tra Avis Siena e ENS?
1: Allora, ci sono stati un paio di incontri, insomma, dove abbiamo valutato la possibilità di creare dei progetti, e la cosa che, diciamo, poi ha unito il tutto e forse è stata l'avere una persona in comune che non sapevamo di avere, che era appunto poi l'insegnante che ha fatto l'approccio alla lingua, cioè Giorgio Garfì, che era un nostro ex donatore. Io personalmente, quando io in Avis ho iniziato come servizio civile, lo conobbi, insomma, in quel periodo, perché era un nostro donatore molto costante, e mi aveva, insomma, affascinato il fatto che era bravissimo nell'organizzarsi proprio per andare lì con la moglie, appunto. E già nel servizio civile volevo in qualche modo cercare di trovare un sistema per fare degli eventi, fare degli incontri, e lui era stato disponibilissimo già ai tempi a fare un mezzo video che nei nostri social forse è vecchissimo, quindi non lo so, dove insomma parlava della lingua dei segni, e quindi è stato proprio questo a far scattare, a dire la possibilità c'è.
0: Certo, e quindi c'è stato un confronto, e che esigenze concrete poi sono emerse da questo confronto che avete fatto? Per capire.
1: È nata poi la roba pratica, cioè nel senso che ci siamo resi conto che per poter procedere il prima possibile c'era bisogno di un protocollo, e quindi ci siamo attrezzati con Cecilia, appunto, per scriverlo e potersi poi muovere con ENS e organizzare queste giornate che

0: sì, ti dà tante soddisfazioni, perché appunto, proprio perché come nasce il progetto, cioè rompere delle barriere quando ti trovi di fronte a poter comunicare con queste persone e capire che c'è un'intesa che va al di là, insomma, del problema che potrebbe essere proprio la lingua, ti rendi conto che tutto è possibile alla fin fine, certo, basta certo. Avere un'idea comune.
1: Vero, vero. Adesso ci fermiamo un secondo, Sara, e poi torniamo con te, va bene? Andiamo a ascoltare una canzone, Musica! Oh, wow.

0: Amici, bentornati su Radio Fa Buon Sangue. Se Sara non se n'è andata, è ancora al telefono con me.
1: Sono qui.
0: Ah, sei lì. Al di là della firma, concretamente questo protocollo cosa significa?
1: Questo protocollo significa una possibile collaborazione che può andare, insomma, fino a 2 anni, con la possibilità di rinnovarlo. Noi speriamo, perché comunque le due parti mi sembrano abbastanza convinte di riuscire a trovare degli eventi, dei percorsi adatti da poter avvicinare più persone possibili, che possono essere i nostri donatori, come anche persone che fanno parte dell'ENS, che magari si rendono conto che sono idonee alla donazione, quindi perché no poter unire le due parti.
0: Il prossimo passo che voleste realizzare per rendere la donazione sempre più accessibile, ce l'avete?
1: Il nostro sogno sarebbe magari anche di ritrovare una persona, appunto, sorda, che magari è idonea alla donazione, e quindi ci permetterebbe di tornare al centro trasfusionale, insomma, per far vedere che tutto è possibile. Ma un'altra idea sarebbe anche riuscire a portare questo approccio che noi abbiamo creato anche all'interno del centro trasfusionale. Agli stessi dipendenti, che potrebbe comunque essere un aiuto a prescindere,
0: certo,
1: dalla donazione in sé.
0: Certo, Sara. Allora, facciamo così, Sara, parliamo di te. Ma te, che sei segretaria e tesoriera, che sei giovanissima.
1: Sì, diciamo, sì.
0: Adesso non vogliamo dire l'età, no? Ma chi te l'ha fatto fare, scusa?
1: L'entrata in AVIS, si dice in generale, proprio
0: l'entrata
1: volontariato.
0: L'entrata in AVIS, volontariato, visto che sei giovane.
1: Come ho detto, io ho iniziato come servizio civile. Probabilmente l'aver trovato un ambiente che mi ha stimolato in una fase, penso che la maggior parte dei giovani ha dopo il liceo, l'inizio dell'università, che non sai dove muoversi e cosa fare, ha aiutato tantissimo. E in AVIS poi ho avuto proprio l'opportunità di rendermi conto che il mio aiuto era utile, e quindi principalmente questo.
0: Beh, ma tu non vorrai dirmi che Marco Paglietta ha creato questa cosa qua? È stato così bravo?
1: Sembra strano, però sì, Marco l'ha rafforzata, dai, è bravo, diciamo che è bravo.
0: No, perché sennò altrimenti poi si monta la testa e diventa
1: pericoloso. Sì, poi gongola troppo, ti facciamo l'uovo al basso.
0: Beh, insomma, io ti

0: Ringrazio, chiudiamo questa puntata con te, ci fa molto piacere perché sei, dalla voce e da quello che dici, sei molto saggia e quindi ci fa piacere.
1: Grazie.
0: Diciamo, chiudiamo Sara con una parola che oggi abbiamo sentito in tanti modi, anche se poi è riferita a un discorso con l'ente nazionale sordi, che poi è ascolto, che sembra quasi una battuta, ma invece è veramente.
1: È vero.
0: È veramente ascolto, vuol dire tanto, non è solo un fatto di sentire a livello uditivo.
1: Verissimo, verissimo. L'ascolto è essenziale perché fa iniziare anche comunque la comunicazione.
0: Beh, insomma,
1: è la base.
0: Esatto. Abbiamo conosciuto Avi Siena, abbiamo scoperto da dove è nata la domanda e siamo arrivati a una collaborazione concreta con l'ENS Siena. Questo è bellissimo. L'inclusione qualche volta non comincia da una grande rivoluzione, ma da qualcuno che si accorge che una persona non deve essere lasciata indietro. Quindi noi ringraziamo Marco Paietta, Cecilia Cuglitore e Sara Manino che è qui ancora con me al telefono. Grazie, sai.
1: Grazie.
0: Da Radio Fa Buon Sangue è tutto, io sono DJ Cibo e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Radio Fa Buon Sangue, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Sara Mannino, segretaria tesoriera di Avis Comune Siena. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano. Anzi, dacci il braccio.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Per oggi è tutto, ma continuate a donare sangue. Ciao, alla prossima settimana.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica al nord con addensamenti e qualche piovasco sulle Alpi occidentali, altrove il tempo in prevalenza soleggiato con qualche annuvolamento sparso al nord-ovest, al centro in prevalenza soleggiato anche qui con qualche nube sulla Toscana, al sud e in Sardegna il tempo sarà prevalentemente soleggiato con temperature stazionarie, soprattutto le regioni meridionali vedranno anche picchi oltre 30 gradi. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti. Decine di migliaia di persone in piazza a Madrid e in altre città della Spagna per il diritto alla casa, all'indomani della bocciatura in Parlamento di una serie di misure presentate dal governo. Alla manifestazione a Valencia, scontri con la polizia davanti al Palau de les Arts, dove si svolge un congresso sugli investimenti immobiliari. Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamor, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada, lo calcola il Codacons. E allarme salmonella dopo la riunione della Task Force Nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. Un 2026 da ricordare e soprattutto davvero promettente quello di Davide Piganzoli. L'azzurro trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale su San Luca, dove arriva a braccia alzate. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Max Verstappen si è preso la pole del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull, preceduto alla Ferrari di Lewis Hamilton, partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. Solo ottavo George Russell con l'altra Mercedes. Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership del mondiale MotoGP ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo vede allungarsi la sua striscia positiva e fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. Marquez invece esulta e vola a meno 7 dal leader iridato. Yannick Sinner rimane ancora ai box. L'azzurro non si è ancora totalmente ripreso dall'infortunio al ginocchio ed è quindi costretto a saltare anche il Masters 1000 di Shanghai. L'annuncio è stato dato dallo stesso tennista sui social. Il forfè del numero uno del mondo complica non poco la sua corsa nella difesa della vetta della classifica mondiale, adesso ancor più messa in discussione da Sascha Zverev. Il tedesco, vincitore del Roland Garros e dello US Open quest'anno, ha una concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno entro la fine del 2026. Sascha Zverev intanto torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco, che ha battuto la wildcard cinese Juncheng Shang, numero 250 del mondo, con lo score di 6-0 6-3 in poco meno di un'ora. Ora il numero uno del tabellone, che minaccia Sinner anche per il posto di numero uno al mondo, affronterà al prossimo turno Novak Djokovic. Ciclismo. Dopo la vittoria al Giro di Lussemburgo, Davide Piganzoli trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo, staccando corridori come Pidcock, Only e Healy, e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale sul San Luca, dove arriva a braccia alzate. Secondo all'arrivo il britannico Pidcock davanti al connazionale Only. Ottima prova anche per Lorenzo Fortunato, l'azzurro della Astana chiude settimo. È tutto, dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
4: Sì. Sette va. Racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
5: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ, va ora.

Una pennellata di evidenziatore però va data, perché non ci fermiamo nemmeno in questo weekend, che è quello della finale di Miss Europa.

0: Wait, what? Who made who?
1: Who made who con Gordo per questa Energy in posizione numero 6, in attivo di un livello dalle zone alte, ma questa settimana con freccetta decisamente verso il basso.

voleva fare il tifo per due nazionali, poi insomma se l'è dovuta cavare con una, quella a scacchi bianchi e rossi. Eccola qui la nuova number one, Ada Reina, arriva in vetta, zona oro per Niente Panico, e su queste sonorità appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto anche tra 23 ore e 30.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 Bar.fm Barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm Alter Radio All Go Day.
3: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/Alti Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 emittenti Alte Radio, perché questo è l'orario in cui la vostra antenna del cuore regala uno spazio importante e saliente per un altro numero di Algo Day. Algo Day che riscuote sempre più successo, vi ringraziamo perché ce lo scrivete, per le idee che ci date e per il gradimento che sicuramente manifestate nelle vostre missive. Naturalmente sapete che Algo Day è poliedrico e questa volta è il turno di dare un Algo Day barra accademia. Perché? Perché sapete che spesso andiamo ad esplorare quello che è il panorama della letteratura. E allora abbiamo con noi una scrittrice, Alma Serapis, ha firmato Viva col punto esclamativo. Alma, ci sei?
5: Sì, ci sono, eccomi qua.
4: Alma, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare Antonio Gentile che ha fatto un po' da gancio, segnalazione, perché ci ha detto e non si può contraddire che il tuo è un libro davvero interessante. Innanzitutto, tanto per mettere i puntini sulle i, il puntino lo mettiamo al di sotto del bastoncino che rappresenta il punto esclamativo, perché Viva, il titolo del tuo libro, va scritto, no, col punto esclamativo, rigorosamente.
5: Esatto, perché va a rafforzare la parola, cioè io non volevo che fosse Viva e basta, ma volevo che fosse Viva, proprio nel vero senso della parola, perché racchiude un po' tutto il senso del libro, insomma.
4: E beh, in effetti ci tieni molto anche alla tua parte recitativa, poi toccheremo anche il fatto che sei un usignolo perché canti benissimo, ma poi basta andare sul tuo profilo TikTok e vedere degli esperimenti di doppiaggio, di recitazione, quindi tieni molto a queste sfumature della comunicazione.
5: Sì, esatto, mi piace. Ciò che può destare emozioni agli altri mi piace molto, insomma, mi piace cantare, mi piace creare, mi piace scrivere, appunto, e dunque sì, vero.
4: Tornando al libro, no? Cosa si può anticipare? Cosa possiamo spoilerare circa questo testo che hai scritto?
5: Che quella di Alma Serapis è un viaggio magnetico e un po' brutale che attraversa due continenti, sfidando i confini tra la vita e la morte, tra l'incubo e il miracolo. È un po' un segreto che attraversa l'oceano. Poi ci si domanda cosa spinge una giovane donna a lasciare tutto per ricominciare altrove, per ritrovarsi poi magari prigioniera in un amore che si trasforma in una morsa paralizzante. E in questo libro non si parla soltanto di un amore paralizzante, ma si parla di tantissimi temi che a tutt'oggi nel 2026 sono ancora molto vivi, cioè se ne parla ovunque, ma questo libro non vuole essere una ripetizione di quello che si sente, ma vuole essere un po' un'ispirazione a non perdere il coraggio, ecco, un'ispirazione a non perdere il coraggio in qualsiasi situazione, perché l'imponderabile è sempre lì ad attenderci.
4: Beh, un libro quindi fatto con molti ingredienti, diciamo così, perché sicuramente c'è un po' di autobiografia, però c'è anche tanta attualità, il tutto è condito da un esame, un'attenta analisi molto introspettiva.
5: Esatto, Francesca, proprio così. Cioè, le persone che leggeranno questo libro e io stessa quando lo leggo, mi viene ancora adesso da riflettere su certe cose, su certe scelte, sul fatto di essere coraggiosi o no, no? Perché essere coraggiosi è anche una scelta, a mio avviso.
4: Insomma, la vita vista non come un'esperienza che debba essere violenta, per carità, però una una specie di chiamata a combattere contro qualcosa, contro gli eventi, insomma bisogna accorciarsi spesso le maniche.
5: Esatto, ma si va anche dentro la parola, si sente sempre parlare della parola resilienza, così, no? Si vedono dei post qua e là, resilienza di qua, resilienza di là, ma la resilienza, a mio avviso, quella vera è quando tu da un dramma riesci a creare un qualcosa di bello. Dunque non è solo un libro, ma è un atto di resistenza poetica, dico io, ed è dedicato a chi ha imparato a rialzarsi o a chi deve ancora imparare a rialzarsi dopo una caduta e capire che la vita è meritevole di essere vissuta anche quando sa di fiede.
4: Sì, ed è per questo, no, che diciamo in questa continua battaglia o tante piccole battaglie che la vita purtroppo ci offre, per quello tu hai scelto, mi dicono dalla regia, di ascoltare un pezzo di Marco Mengoni che è proprio guerriero, giusto?
5: Esatto, esatto, esatto, hai ragione.
4: E allora lo sentiamo un po' e poi torneremo a parlare di Viva, l'ultimo libro di Alma Serapis.
5: Grazie.
6: L'evoco

0: Tante emittenti Alteradio, abbiamo in telefonica Alma Serapis, ci sta guidando attraverso le varie stanze di un libro molto semplice nel titolo, Viva con punto esclamativo, ma che in effetti può essere quasi letto in più maniere, direi, perché ci si trova dentro un bel po' di assortimento di ingredienti.
1: Sì, ci si catapulta dentro un mondo che penso tantissime Alma, sia al femminile che al maschile, possono ritrovarsi e riconoscersi, soprattutto nelle emozioni e quant'altro. Non so, veramente io intendevo quando ho scritto questo libro ispirare, no? Essere da ispirazione un po' a tutti, a imparare che siamo noi a ballare il tango di questa che chiamiamo vita, no? Dunque dobbiamo tenere le gambe sempre molto allenate ed essere capaci poi di rialzarci sempre con uno spirito positivo, perché se ci facciamo sopraffare da quelli che sono gli urti della vita, tutto è più difficile, no?
0: Beh, da ragazzini avevamo il manuale delle giovani marmotte, no? Invece adesso potremmo avere il manuale di Alma Serapis, no? Che
1: esatto.
0: È un po' la guida, una specie di manuale. Adesso io facevo una battuta così per drammatizzare, però una specie di guida, no? Che ci può, attraverso varie esperienze tue e non tue, perché ci sono delle famose finestre aperte, perché ognuno può, no, intravedere quella che è la sua vita, quello che è il suo stato d'animo del momento e non, e quindi regolarsi di conseguenza, usare questo, anche questo libro, come scialuppa di salvataggio in qualche maniera.
1: Direi di sì, perché infatti ho lasciato tra un capitolo e l'altro ci sono un paio di pagine dove chi legge può anche scrivere i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue riflessioni, fare anche un confronto con la propria vita. È una storia vera e propria, anche abbastanza forte, no? Nei modi, però sempre con quella luce. Cioè io credo che anche attraverso una finestra tutta in frantumi il sole riesca a raggiungerci e a riscaldarci, ecco.
0: Beh, una cosa bellissima, e a proposito di raggi che riscaldano, anche la musica può essere presa così, quindi questa volta scelgo io un pezzo, posso?
1: Certamente sì.
0: E allora ecco la traccia che ho scelto.

0: scorrendo dei minuti preziosi con Alma Serapis, che siamo riusciti ad intercettare. Molto richiesto il suo Viva, lo ricordiamo per l'ennesima volta, si scrive col punto esclamativo Viva, che è appunto il suo libro, una storia autobiografica, però come ho detto prima con delle finestre aperte, spazio alle riflessioni. Addirittura ogni tanto mi sembra di aver capito, perché la copia non ancora mi è arrivata, però mi sembra di aver capito che c'è addirittura qualche pagina dove poter prendere degli appunti per delle note.
1: Esatto, proprio così, ci sono delle pagine bianche, diciamo così, proprio per permettere al lettore di fare delle valutazioni oppure delle riflessioni.
0: Che poi tra l'altro si dice che in Italia si scrive tantissimo e si legge un po' di meno rispetto ad altre nazioni d'Europa e non solo. Ma attenzione, mi dicevi che addirittura tu hai gustato e hai apprezzato l'aiuto che questo libro può dare, perché addirittura anche se tu lo hai scritto, nel rileggerlo, nel correggere la bozza, così insomma hai avuto un vero e proprio aiuto dallo scrivere, quindi veramente un libro di forte intensità.
1: È quasi come se qualcun altro l'avesse scritto, in un certo qual modo è difficile da spiegare, ma rileggendo vedevo quella bambina come se non fossi io, oppure quella ragazza come se non fossi io, e quella donna come se non fossi io, ma mi ha regalato emozioni e spunti di riflessione. La mia vita stessa mi ha donato questo, cioè rileggere la mia vita mi ha donato spunti di riflessione ancora, sì. E comunque sono qui ancora pronta ad imparare, ad aspettare, ad attendere la prossima scena della mia vita con un bel ciak si gira, ecco.
0: Ah, vedi, quindi so che tra l'altro abbiamo prima citato Antonio Gentile, presto ti vedremo nel suo salotto a casa Antonio e sicuramente approfondirai ancora qualcosa circa le pagine di questo libro che si trova in tutte le librerie. Non doveste trovarlo, potete tranquillamente ordinarlo al vostro libraio di fiducia, una volta si diceva così, oppure come si usa fare molto più frequentemente adesso, andarlo ad acquistare online, disponibile anche negli scaffali di Amazon, tanto esatto. Per dirla tutta.
1: Esatto, proprio così.
0: L'ultima raccomandazione è quella di visitare il profilo TikTok di Alma. Ricordiamo esattamente come si chiama il profilo?
1: Il profilo si chiama Alexa_Alma.
0: Alexa_Alma è.
1: E poi c'è un numerino, chiama il numero 26, che è il mio numero fortunato.
0: Alexa_Alma26.
1: Esatto.
0: E beh, un profilo da visitare perché è ricco di spunti, vi ho già accennato prima, ci sono delle briciole, delle pillole molto molto concentrate di recitazione, doppiaggio e quant'altro, quindi andate senz'altro a visitare anche il profilo della nostra amica Alma Serapis, che ringraziamo, strappandole però una promessa, quella di tornare presto in Algo Day.
1: Certamente sì. mi farebbe molto piacere passare ancora del tempo con voi e con tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie veramente.
0: Grazie, alla prossima allora. Termina qui questo numero di Algo Day. E che dire, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

Buonasera, bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Sarebbe Hammam Al-Ahmami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico. Grandi cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Secondo il sindacato dei inquilinas, in piazza circa 500.000 di persone. Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada. Lo calcola il Codacons. Endorsement di Matteo Renzi su Mario Calabresi come sindaco di Milano. Lo vedrei benissimo, ha riferito il leader di Italia Viva, introducendo lo stesso giornalista alla Leopolda durante un dibattito nel quale Calabresi ha affrontato alcuni temi legati al suo libro in un confronto diretto con Lisa Noia. Quest'anno, il 4 ottobre, festa di San Francesco, torna festività nazionale e anche se cade di domenica, la maggior parte dei lavoratori vedrà comunque un aumento di stipendio in quanto festività non goduta. Per chi lavora, quota per la festività cadente di domenica e pagamento delle ore lavorate con la maggiorazione festiva. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica al nord con addensamenti e qualche piovasco sulle Alpi occidentali, altrove il tempo in prevalenza soleggiato con qualche annuvolamento sparso al nord-ovest, al centro in prevalenza soleggiato anche qui con qualche nube sulla Toscana, al sud e in Sardegna il tempo sarà prevalentemente soleggiato con temperature stazionarie, soprattutto le regioni meridionali vedranno anche picchi oltre 30 gradi. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli album postumi rappresentano una consuetudine nel panorama musicale moderno, ma quando si tratta di rendere pubblico del materiale di rilevante valore artistico e non solamente scialacquate raccolte di brani registrati in studio solo per fare botteghino. Lo stile di Magic Slim rimane ancorato a quella corrente di Chicago che ha

caratterizzato il genere dopo Muddy Waters, un repertorio frutto di una conoscenza limitata in materia. Per voi Magic Slam e la sua band, Me and Blues. Mama!

Restiamo sempre a Chicago e parliamo di Lonnie Brooks, che aggiunge con naturalezza un tocco di rhythm and blues al suo blues urbano e grintoso. Le urla, i ringhi e il modo di suonare di Brooks guidano riff di chitarra ben piazzati su una sezione ritmica solida e senza fronzoli. Brooks amplia le forme tradizionali del blues aggiungendo elementi pop, rock e funk per rendere il tutto più interessante. Se vi piace il blues duro, rumoroso e con un pizzico di umorismo, Lonnie è il migliore. Questo è un famosissimo brano, si chiama Don't Take Advantage of Me, per voi Lonnie Brooks, Me and Blues.

chitarrista e cantante blues statunitense, figura chiave del West Side di Chicago, attivo dagli anni 50, autore della famosissima All Your Love e interprete di classici come I Can't With You Baby, noto per il fraseggio pulito, l'uso mancino della chitarra e la voce dalle tinte soul, ha contribuito a definire il suono della West Side. Questo è Otis Rush con Hold Your Train qui a Me and Blues, Otis Rush.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. La leggenda del blues rock abbandona le sue esplosive performance con la band al completo per dedicarsi a un folk blues acustico altrettanto intenso e introspettivo con l'album Naked Truth. La sua rinomata abilità chitarristica e la sua voce rock e appassionata sono pienamente in mostra in 9 brani originali e inediti e in versioni rispettose, ma al contempo piene di energia. Parlo di Tinsley Elias, che interpreta ogni brano con intimità schietta del miglior blues acustico. Questa è la famosa Dear Little Blues, un brano famoso di Son House. Tinsley Elias a Me and Blues.

Sempre Mean Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di solito quando si pensa a chitarristi di blues bianco ci si immagina blues fumanti ed elettrici dove le Gibson e le Fender fanno fischiare gli amplificatori. Con John Campbell non è proprio così, poiché il nostro si è sempre appoggiato a chitarre particolari, in particolar modo una splendida Gibson Southern Jumbo acustica del 1952. Il blues di John Campbell ha una forza diversa, più sottile, più leggera. John Campbell qui a Mean Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Verso la fine degli anni 90 il giovanotto aprì una serie di concerti per un tour estivo del re del blues, una consacrazione a tutti gli effetti, un legame rimasto vivo nonostante le loro vite artistiche, hanno viaggiato su binari diversi raccogliendo successi però planetari. La cotta di Joe Bonamassa verso il British Blues ha avuto però il suo peso, ma non ha mai messo in discussione il ricordo di quell'esperienza con B.B. King. Nel settembre, infatti, del 2025, Bonamassa percepisce che nell'aria c'era una penuria di progetti per celebrare il centenario della nascita del grande re del blues. Direi proprio un sacrilegio. Decise così, insieme al suo fidato amico Joe Smith, di produrre un faraonico tributo, forse un disco mai realizzato per un artista blues. Si chiama B.B. King's Blues Summit. Lo definirei l'arca di Joe. Per voi, qui a Me and Blues.

registrato originariamente agli Ultra Tone Studios in California, Time sfodera il grande Taj Mahal in un tandem con la fidata Phantom Blues Band, una partnership trentennale che, catturando chimica e profusione con un linguaggio condiviso che finisce per attraversare ritmi reggae groove di New Orleans e tante altre cose come il blues rhythm and blues. Questa è You Put the Whammy on Me, Taj Mahal, che torna spesso ultimamente nei nostri studi.

0: you put the whammy on with me.
1: Sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il bluesman Brian Lee presenta ospiti di prim'ordine, amici di lunga durata in My Lady Don't Love My Lady, un album blues stellare direi, con performance leggendarie di Buddy Guy, Kenny Way Shepherd, che è stato poi a sua volta l'allievo di Brian agli inizi della sua carriera. Una presenza importante è stata anche quella del pianista David Max, il cui stile intuitivo si fonde perfettamente con quello di Brian Lee. Poi il chitarrista Duke Robina, che ha anche prodotto magistralmente la sessione del suo studio nel Rhode Island. Questa è la famosissima Reconcile Me, Brian Lee e i suoi amici qui a Mian Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.

Buonasera, ben trovati dalla redazione. Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pesante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia. Sarebbe Hammam al-Ahmami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale Miratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico. Il GIP di Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi avvenute nel 92. Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione. Il tennis: Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno al mondo. Sasha Zverev intanto torna ai quarti all'ATP 500 di Pechino. Affronterà Novak Djokovic. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie. EPTA, licenziata dopo le ferie. FIOM denuncia. Attacco alla libertà sindacale. Presso la EPTA Costan di Limana si è verificato un episodio controverso. Liliana Okeanu è stata licenziata dopo essere rientrata in ritardo dalle ferie collettive, avendo assistito la madre malata in Romania. L'azienda giustifica il provvedimento come un'assenza ingiustificata, mentre la FIOM Belluno, tramite il segretario Stefano Bona, lo definisce sproporzionato. Cervi disturbati durante il bramito, la LIPU chiede controlli in Cansiglio. La LIPU ha segnalato comportamenti inappropriati da parte di escursionisti e fotografi nei pressi dei cervi nella piana del Cansiglio e nella Val Cornesega, in un periodo critico per la fauna selvatica. L'associazione chiede un maggiore controllo per tutelare gli animali durante la loro fase di riproduzione. Belluno prova a salvare il cedro monumentale di Piazza dei Martiri. Il comune di Belluno ha deciso di non abbattere il cedro monumentale di Piazza dei Martiri, gravemente danneggiato da un temporale. Si prevede un intervento specialistico per tentare di recuperare l'albero, simbolo della città, avviando le necessarie procedure. A Auronzo, completato il varo del nuovo viadotto Tarlisse, riaperta la SS 52 Carnica. Ad Auronzo di Cadore, ANAS ha completato il varo del nuovo viadotto Tarlisse, ripristinando la circolazione sulla strada statale 52 Carnica. Questa operazione rappresenta un passo significativo nella ricostruzione, avviata dopo la demolizione del precedente ponte nell'ottobre del 2025. Trasparenza retributiva, aziende disorientate e candidati poco consapevoli. A quasi 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto sulla trasparenza retributiva, le aziende del territorio bellunese si mostrano ancora disorientate, mentre i candidati risultano poco informati sui propri diritti. Questa situazione è emersa da un'analisi condotta dai consulenti di InJob, una società di recruitment. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Alle 4.30 in diretta su Radio Meano, condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30 metti la sveglia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'abbiamo riconosciuta tutti, era Thorn, una hit mondiale che nel 1997 lanciò la carriera di Natalie Imbruglia vendendo oltre 4 milioni di copie, ma in realtà questa canzone ha una lunga storia travagliata e anche un po' sfortunata, no? Soprattutto per chi la scrisse, dico sfortunata per non dire altro, e quindi resto un po' polite, un po' educato con i termini. Sì, perché il pezzo viene scritto originariamente nel 1991 da un paio di musicisti che facevano parte di una band di Los Angeles chiamata Edna Swep. Loro erano, lo sono ancora, Scott Cutler e Ann Preven. Ann Preven era la cantante, insieme a Phil Thornalley, che era l'ex bassista dei Cure. Ed era un pezzo questo che doveva essere il singolo di debutto della cantante di questa band, ma la prima pubblicazione ufficiale invece risale al 1993 da una certa Liz Sorensen, che di americano questa non ha niente, solo con il cognome, infatti è una cantante danese con un titolo diverso e comunque non in inglese. La canzone ebbe un discreto successo in Danimarca, tant'è vero che nel 1995, quindi 2 anni più tardi, gli autori di questo pezzo decidono di riprendersela, di registrarla in lingua originale con la loro rock band, e proponendola, diciamo, con una versione dalle sonorità decisamente più grunge, no? Che in quel periodo era un genere musicale che andava molto forte soprattutto sulla costa ovest degli Stati Uniti. Ma questi alla fine si ritrovarono con un pugno di mosche in mano, perché la canzone passò del tutto inosservata. Dopo un'ulteriore cover nel 1996 da parte di una cantante, questa volta norvegese, quindi lascio voi immaginare quale sia il titolo della canzone, la svolta definitiva arriva l'anno successivo, nel 1997, quando Phil Thornalley, ex bassista dei Cure, riprende in mano ancora una volta questo brano e lo trasforma in chiave pop rock e lo affida alla debuttante Natalie Imbruglia, trasformandolo istantaneamente in uno dei successi radiofonici più iconici e dominanti di tutti gli anni 90. E guarda un po' te che giro ha fatto sta canzone prima di arrivare ad essere conosciuta in tutto il mondo. Era Thorn di Natalie Imbruglia, ascoltata in preapertura di Pop Up Weekend. Pop
1: Weekend va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Ci sono storie legate alle canzoni che hanno fatto un giro lunghissimo, no, prima di arrivare al successo, ma anche di artisti che hanno fatto anni e anni di gavetta prima di arrivare a farsi conoscere. E proprio di questo argomento ne parleremo all'interno di Pop Up Weekend. Saluto il DJ Franklin in regia. Inizia

Ed Sheeran, questa era Camera, una romantica ballad dedicata a sua moglie Cherry, ma guardate che romantico questo ragazzo, su una splendida isola di fronte alla Croazia, tutto bello. Ad ogni modo io penso che non deve essere stata contenta la moglie di Ed Sheeran quando ha visto il marito nel video con questa attrice inglese che si chiama Phoebe Dynevor. Che cosa faceva lì quell'attrice inglese? Beh, semplicemente impersonava la moglie di Ed Sheeran, perché pur nel rispetto, no, della loro privacy, Ed Sheeran che cosa ha fatto? Creato alcuni momenti chiave della loro relazione, quella vera, per questo videoclip, insieme non a sua moglie ma a questa attrice. O intendiamoci, non c'è niente di scandaloso, se andate su YouTube e guardate il video ufficiale della canzone ve ne renderete conto, ma sai, a sua moglie potrebbe prendere un attimo di gelosia, no? Quando vede suo marito abbracciare questa attrice, o quando nel finale si vede Ed Sheeran inginocchiarsi davanti a quella che dovrebbe essere sua moglie, ma di fatto non lo è, facendole la classica proposta di matrimonio. Insomma, cercheremo notizie in merito alle emozioni o le espressioni che la reale moglie di Ed Sheeran ha avuto guardando questo video, e ve lo faremo sapere. Un po' di gossip non fa mai male. Era Camera di Ed Sheeran, ritrovato all'interno di Pop Up Weekend.

molti si sono chiesti chi fosse questa amica in questa canzone per un'amica dei Nomadi, pubblicata nel 1968 e scritta da Francesco Guccini. Era semplicemente un brano dedicato a Silvana Fontana, un'amica scomparsa prematuramente in un incidente stradale. Silvana Fontana faceva parte della compagnia di amici che durante gli anni 60 si ritrovava regolarmente in un bar di Modena, un gruppo di amici molto affiatato, frequentato anche da un giovane Francesco Guccini, il quale, quando venne a sapere della morte di Silvana, era a Milano e stava registrando il suo primo album e di conseguenza mollò tutto, si recò a Pavana, il paese dove nacque, e di getto scrisse una canzone che in un primo momento intitolò In morte a SF, che sono le iniziali di Silvana Fontana. Poi, su pressioni che venivano dall'esterno, che non avevano niente a che fare con la musica, cambiò il titolo della canzone e lo trasformò in Canzone per un'amica e la diede ai Nomadi. Nonostante il tema drammatico, la canzone è diventata un toccante inno all'amicizia e al ricordo, reso immortale ovviamente dall'interpretazione di un altro grande musicista come Augusto D'Aolio. Erano i Nomadi con Canzone per un'amica.

Ecco, questo è un altro esempio, no? Su come una canzone abbia una storia particolare o che abbia fatto fatica ad emergere. Il primo esempio lo abbiamo sentito in preapertura di programma con la storia legata a Torn di Natalie Imbruglia, mentre la storia di Dancing Queen è un po' diversa, perché insomma questo brano rimase fermo in studio per mesi e mesi con un titolo di lavoro che era molto differente da quello che abbiamo conosciuto, no? Era intitolata Boogaloo, che francamente non riesco a capire come possa uscire questa parola ascoltando attentamente la canzone, ma tant'è. Gli ABBA comunque non erano sicuri che potesse funzionare finché non lo provarono, non provarono questa canzone davanti a pochi intimi, e da lì riuscirono a capire di aver tra le mani una hit davvero inarrestabile. Rimaneva solo un piccolo dettaglio, il titolo, che fu trasformato da Boogaloo in Dancing Queen. Il resto è storia. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini.

Ready or Not, Fugees. Si sta parlando insistentemente di una reunion dei Fugees, ma al momento sono solo voci. Vedremo se con il passare del tempo queste voci si concretizzano. Mentre nel corso di quest'estate Miss Lauryn Hill e Wyclef Jean si sono riuniti stabilmente sui palchi internazionali per celebrare il trentennale dello storico album di The Score, pubblicato nel 1996. Hanno tenuto concerti sold out ad agosto alla Hollywood Bowl di Los Angeles, poi a Londra con un'apparizione a sorpresa al Piccadilly Circus e a inizio settembre alla Accor Arena di Parigi. Quindi si stanno muovendo i ragazzi, si stanno muovendo. E oltre a parlare di reunion, si parla anche di un possibile nuovo album, perché durante un'intervista rilasciata alla BBC, Lauryn Hill e Wyclef Jean hanno confermato di aver affrontato un incredibile processo di guarigione personale. No? I due avevano avuto dei forti litigi in passato, dichiarandosi pronti ad incidere nuova musica insieme per la prima volta dopo 3 decenni. Mentre per quanto riguarda gli eventi a cui hanno già partecipato, 2 li abbiamo già menzionati, lo scorso 26 settembre la coppia si è esibita come headliner al Global Citizen Festival a Central Park, quindi a New York, e ha già pianificato uno speciale show tributo il 6 novembre prossimo al Restor World Theater di Las Vegas. Nel frattempo li abbiamo riascoltati qui in Pop-Up Weekend con Ready or Not. Tra poco ritorna in voce Jessica Donadio e lo farà con la sua rubrica dedicata ai viaggi. Non andate via.

0: Era Hoplite con Taylor Swift, ascoltata in Pop Up Weekend da donna a donna, il ritorno in voce di Jessica Donadio e la sua rubrica Globetrotter, appunti di viaggio.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Bentornati a tutti nello spazio di Globetrotter, io sono Jessica Donadio e insieme parliamo oggi dell'Albania. Ce ne andiamo in Albania perché? Perché andiamo a dare diverse notizie, diverse curiosità di questo bellissimo paese. E nei prossimi appuntamenti per questo mese continueremo a parlare di Albania perché è un posto che a me personalmente è rimasto molto nel cuore. Oggi ce ne andiamo a Valona e andiamo a vedere cosa, qualche curiosità su questo bellissimo posto. Innanzitutto il lungomare, che è probabilmente il luogo che meglio racconta la trasformazione recente della città, ampio, moderno e con una vista veramente pazzesca, soprattutto al tramonto. Passeggiare qui è uno dei modi più semplici per entrare in contatto con il ritmo quotidiano della città. Ci sono tantissimi bar, ristoranti e insomma chi più ne ha più ne mette per passare anche l'orario dell'aperitivo. Poi nel cuore della città si trova la piazza più importante di Valona, luogo simbolico della storia nazionale albanese. Qui si concentrano e si incontrano alcuni dei monumenti più significativi della città. Situato proprio in questa piazza principale, il monumento dell'indipendenza celebra la nascita dello Stato albanese. E poi ancora abbiamo il museo sempre dell'indipendenza e poi ci sono anche molte moschee, perché tra gli edifici religiosi più importanti della città si trova la moschea Muradi, costruita durante il periodo ottomano. E poi ovviamente il mare continua a fare da padrone per questa bellissima città. Insomma, ci sono tantissime cose da fare qui e soprattutto il cibo è ottimo, ma nella prossima puntata andremo da altre parti. Un ciao a tutti da Jessica e dallo spazio di Globetrotter.
0: Sicuramente non ci stanchiamo mai di viaggiare attraverso l'Albania a piccoli spicchi o se vogliamo piccoli sorsi, ce la gusteremo tutta con il racconto della nostra Jessica Donadio, che è ritornata con il suo Globetrotter a punti di viaggio e che vi dà appuntamento al prossimo fine settimana. Ciao Jessica!

0: Vengono dal Texas, si chiamano Fastball e fondamentalmente si ricordano solo per questo pezzo. Nonostante abbiano all'attivo diversi album e siano ancora in circolazione facendo concerti, vengono ricordati solo per questa canzone che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend. Era The Way. Pop Up Weekend che adesso si prende una meritata pausa, non prima di aver ascoltato la voce di Ernia che arriva con questa Per Te.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

musica, noi che la facciamo sentire siamo i primi, no, ad essere curiosi di sapere che cosa passa anche nella seconda ora di Pop Up Weekend. Tra un successo del passato e uno del presente li ascoltiamo tutti, e allora direi di ripartire con il nuovo di Elisa dal suo ultimo album. Questa è Kintsugi.

Rock all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, dove nei minuti appena trascorsi la musica è stata affidata a due grandi artisti di casa nostra, con il nuovo di Elisa dal titolo Kintsugi, che arriva dal suo ultimo album, album che porta lo stesso titolo del singolo prodotto da quel genio di Dardust, in tutto l'album praticamente. E subito dopo Biagio Antonacci con You and Me, You and Me, che è stato il primo singolo invece del suo ultimo lavoro intitolato Mustang, album che l'artista milanese ha portato in giro per

0: È sempre un piacere riascoltare la voce, e che voce, quella di Anastasia, l'abbiamo risentita con Forever Young. Anastasia che è nel pieno delle celebrazioni per i 25 anni di carriera e per il quarto di secolo, soprattutto dal debutto del suo leggendario album d'esordio Not That Kind, dove era contenuta la famosa I'm Out of Love. Ecco, per quanto riguarda i concerti, a luglio di quest'anno lei ha già infiammato i palchi italiani con due tappe estive di grande successo, esibendosi prima alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest e successivamente anche ad Asti per Asti Musica. Ma non è tutto qui, perché il suo tour celebrativo continuerà a toccare l'Italia nei prossimi giorni. La cantante tornerà infatti ad esibirsi nei teatri italiani con tre date già programmate fra pochi giorni: il 7 di ottobre a Padova, il 9 a Firenze, mentre il 10 sarà a Brescia. Siete all'interno di Papà Weekend, dove è giunto il momento ora di ritornare a sentire qualcosa di italiano, una hit italiana di molto tempo fa. Siamo nel 1972, questo è uno dei tantissimi successi del grande Lucio Battisti, Il mio canto libero.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

era Love is in the Air, pezzo famosissimo di questo artista australiano, artista che continua a fare musica ed esibirsi dal vivo ancora oggi, rimanendo uno dei volti più amati e rispettati della storia della musica di quel paese. Pezzo famoso anche qui da noi, soprattutto perché abbinato ad una campagna pubblicitaria legata al mondo calzaturiero. E c'è anche una curiosità, anzi due, legata al team di produzione di questo John Paul Young. Gran parte del suo successo infatti si deve al sodalizio artistico con alcuni produttori, tra i quali c'era un certo George Young, scomparso nel 2017, che era il fratello maggiore di Malcolm e Angus Young degli AC/DC. Lui, questo George Young, ha scritto molti pezzi per John Paul Young, i pezzi più famosi tra i quali anche questa Love is in the Air. George Young, che si divideva tra vari artisti, no, che aveva nel suo ambiente, compresi proprio gli AC/DC. Infatti scrisse i testi delle canzoni incluse nei primi album della più famosa band australiana e non solo. Mi sembrava una curiosità, anzi un paio di curiosità degne di essere riportate. Curiosità che adesso girano verso l'Europa per conoscere una novità che arriva dalle Fiandre, quindi siamo in Belgio. Lei è una ragazza di 27 anni, si chiama Kimberly Penez e poco tempo fa è uscita con il suo EP di debutto intitolato Honest and Almost, dal quale c'è questo pezzo che sta ottenendo un vero e proprio successo nel suo paese. La canzone che vi faccio sentire oggi si intitola Making

tutto l'amore che ho, Giovanotti, quasi in conclusione di programma. Dico quasi perché c'è rimasto soltanto una canzone da ascoltare. E che canzone è scelta dalle mani magiche dello zio Frank che sta in regia? Direi ottima scelta, caro Frank. La stagione dell'amore per il grande maestro Franco Barbieri.

1983 l'album era Orizzonti Perduti. Orizzonti Perduti che, a differenza degli album precedenti, fu registrato usando solo ed esclusivamente sintetizzatori e basi elettroniche rispetto agli strumenti ad arco come vi era per esempio nella Voce del Padrone. E questa fu una scelta attuata da Franco Battiato, scelta che diede a questo album delle sonorità pop molto molto eleganti e all'avanguardia per quell'epoca. Era la stagione dell'amore, Franco Battiato a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per aver ascoltato, per aver seguito il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Grazie alle mani magiche dello zio Frank che è stato in regia, al ritorno in voce e in splendida forma di Jessica Donadio con la rubrica sui viaggi. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto fra 7 giorni esatti. Fate i bravi.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

Exactly what I'm doing.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.